chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: rispondendo in modo molto sereno e molto concreto. Non lo so, lo sapranno, spero, De Laurentiis e Manna. Caiazza, grazie.
1: Ciao, ciao caro Walter, bella chiacchierata.
0: Grazie di cuore, grazie davvero, grazie. Allora ci fermiamo, tra poco Ciro Troise, il Corriere del Mezzogiorno, avremo il direttore Lo Monaco, prima di ogni altra cosa pubblicità.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, abbiamo annunciato che Antonio Conte si fermerà e che naturalmente De Laurentiis e Manna lavorano al nuovo tecnico. Quando lo sceglieranno, poi nel ritiro di Di Maro ovviamente ci saranno i rientri, no? Ed è lì che andranno fatte delle valutazioni su chi resterà e su chi rientrerà. In difesa, per esempio, se come sembra non verrà rinnovato Juan Jesus, verranno valutati Marianucci e ovviamente Rafa Marin. Poi, per esempio, tornano Lindstrom e Ngonghe. Qualcuno può tornare utile? Può tornare utile Nualang? Rientreranno tre attaccanti, perché torna Lucca, torna Khedira. Tra l'altro ha fatto doppietta al Sassuolo con il Lecce. E torna Ambrosino, poi torna Rao, poi torna Asa, poi torna... Sono talmente tanti che non vorrei essere nei panni di Manna. Quanti ce ne avrà? Zerbin, Foloruscio, Ciro Troise, me ne sono dimenticato qualcun altro. Buon pomeriggio, Ciro.
2: Qualcuno sì, però è troppo lunga la lista, quindi...
1: Beh, insomma, quelli...
2: Chiudiamo la trasmissione,
1: Abbiamo mezz'ora, ce la potremmo fare. È chiaro, Ciro, che la priorità però è ovviamente scegliere l'allenatore. Quella è la priorità.
2: Sì. Sì, da quello che mi risulta il profilo più caldo è quello di Maurizio Sarri.
1: Quindi risulta poi, anche
2: sì, okay. Poi vediamo se si finalizzerà, però il profilo più caldo, ragionando sui rientri, mi veniva in mente che Rafa Marin, per esempio, e Nualang possono candidarsi a rimanere al Napoli se fosse Sarri l'allenatore, soprattutto Rafa Marin.
1: No, poi dovremo capire, verrà un allenatore che gioca a 3 o gioca a 4?
2: Se fosse Sarri a 4.
1: A 4, a quel punto i centrali che hai disponibili al momento sono Rachmani e Beukema e Buongiorno, perché insomma mi sembra che Juan Jesus non rinnova. Quindi ti arriva Rafa Marin destro, ti arriva Marianucci destro e probabilmente dovrai prendere un mancino. Poi se Mazzocchi parte hai bisogno di un vice di Lorenzo. E poi ha ragione
2: Ciro. Anche se a volte può giocare anche un destro come sul centro-sinistra, non è una cosa.
1: Sì,
2: non è mai accaduto.
1: Oppure anche un'altra ipotesi. Perché sai, se penso al 4-3-3 di un eventuale Sarri di Lorenzo, ed ecco perché prendono Calaili. E poi che so, il centrale lo potrebbe fare Olivera, ma a quel punto c'è Gutierrez, devi capire se resta Spinazzola. Poi a centrocampo, sì. Ciro, che fa Anghissà? Va via?
2: Da quello che mi risulta sì, cioè sì. Nel senso il Napoli troverà a trovare estimatori, anche perché al contratto in scadenza nel 2027 e non penso che il Napoli vada a perderlo a zero, sta chiudendo la stagione in panchina, obiettivamente dopo l'infortunio non è mai rientrato il vero Anghissà, quindi mi immagino che possa, al di là dell'allenatore, io credo che
1: fosse rimasto
2: Conte, poteva partire Anghissà.
1: Poi sai, Ciro, io prima ho fatto cenno, c'è Højlund, no? Allora, o Giovane lo utilizzi come vice Højlund, perché secondo me Lukaku va via, ti tornano Lucca, Ambrosino e Khedira e verranno valutati. A destra c'hai Neres e Vergara, a sinistra parti con Alisson e Nualang. Una valutazione di Nualang? È Politano, una valutazione di Nualang verrà fatta, immagino.
2: Sì, anche perché magari con un allenatore, cioè parliamoci chiaramente, con Conte non è scattata la sintonia, il feeling sin dai primi giorni, magari con un nuovo allenatore può scattare. Sicuramente, per esempio, è un tipo di giocatore che con Sarri ci potrebbe anche stare. Poi ovviamente non è che puoi tenerli tutti, perché poi è vero che devi fare tre competizioni, ma la Roma
1: diciamo che siamo nel campo delle pure mera ipotesi, perché attualmente Maurizio Sarri è sotto contratto e ha 2 anni di contratto con la Lazio. Poi è chiaro che il feeling con la società non è granché dopo un anno disastroso che il povero Sarri ha dovuto vivere alla Lazio, però ripercorrendo quel 4-3-3 meraviglioso che faceva, se vogliamo, nel ruolo di Jorginho c'ha Amsic, buonanotte.
2: C'ha Lobot
1: che è Gilmour.
2: Sì, assolutamente. Nel ruolo di Amsic c'ha McTominay.
1: Oh, esatto.
2: Sì. Cerchiamo nel caso in cui di non far capire alla gente che arriva il copia e incolla.
1: No, e De Bruyne?
2: De Bruyne ha fatto una riflessione anche come club, credo. Nel calcio di Sarri De Bruyne ci sta alla grande. Del resto
1: dove? Dove?
2: Come è una mezzala sinistra, ma è Zielinski, per intendere.
1: È Zielinski, allora McTominay al posto di Allan, per esempio.
2: Sì, potrebbe, poi ovviamente devi fare delle scelte anche di equilibri tattici, certo. Che comunque ti dicevo, però poi c'è una scelta economica, perché De Bruyne è uno dei più pagati insieme a Lukaku. Un club che vuole abbassare il monte ingaggio, ringiovanire all'organico, tenersi De Bruyne, che penso che sia il più adulto, vai, mettiamola così, e uno dei più pagati, è un po' complicata.
1: Allora, siccome continuano ad arrivare messaggi contro Conte, no? Per esempio, tornano tutti e addirittura dobbiamo dire grazie a... Ragazzi, mi sembra che Lindstrom, per esempio, e Ngonghe non li abbia voluti Conte sotto la sua gestione.
2: Ma poi non credo che torneranno questi qui.
1: Non tornano?
2: Per me no, per me sono giocatori che hanno fatto fatica. Anche nei club in cui sono stati,
1: quindi tornano e li ridanno, però tornano a Napoli.
2: Sì. Questo nel senso che non rimarranno nel Napoli, non giocheranno nel Napoli. Parliamo di giocatori che hanno fatto fatica a giocare in club che sono nettamente inferiori al Napoli, no? Il Wolfsburg, il Torino, l'Espagnol. Quindi
1: allora, però su Marianucci ti fermo, perché secondo me Marianucci è uno di quei profili che invece potrebbe far molto comodo al futuro del Napoli. Lo conosce da vicino, perché l'ha visto a Empoli, Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio Lucchesi, come va?
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Tutto
1: grazie.
3: Bene.
1: E uno come Marianucci, in potenziale lungimirante per il futuro del Napoli, può far comodo?
3: Sì, sicuramente può far comodo, ma come tutte le valutazioni sono relative. E qui il metro del giudizio ce l'ha a mano il management bianco celeste, perché vedi, i profili sono più o meno validi, senza dubbio tutti buoni giocatori, anche operazioni in prospettiva, però bisogna capire che tipo di progetto sportivo vorrà mettere in campo il Napoli l'anno prossimo, perché talvolta altrimenti rischi di portare a casa un giocatore e non lo impieghi, o allora è meglio mandarlo a giocare, oppure hai la possibilità di dargli uno spazio. Io credo in questo momento Napoli, fatto chiarezza sull'allenatore, farà chiarezza poi anche sul progetto sportivo e a seguire i giocatori che faranno parte del gruppo.
1: Va scelto prima il nuovo allenatore del Napoli, va capito De Laurentiis e Manna a chi affideranno la panchina del post Conte, che da un lato un po' mi spaventa, dall'altro Conte ha sempre lasciato una squadra vincente, pronta a vincere nella mentalità, nella voglia, nell'atteggiamento, perché poi lui è venuto qui per declinare una cosa, che il Napoli dovesse diventare un top club vincente, ma con la continuità, cioè che diventasse una cosa normale, no un anno scudetto e l'anno dopo decimo. E quindi speriamo che ciò possa accadere. Le dinamiche del mercato le conosce molto bene Ciro Troisi. Una tua domanda per Fabrizio Lucchesi.
2: No, le voglio chiedere su Marianucci, se per il direttore è pronto per stare in un club come il Napoli, o sarebbe più opportuno, più utile per lui magari rimanere in un club come il Torino, dove può giocare obiettivamente di più per il livello della concorrenza nel suo ruolo.
1: Ah, poi bisogna capire chi va al Torino, perché mi dicono forse Gattuso, nuovo allenatore del Torino. Prego Lucchesi.
3: No, sono valutazioni più da direttore sportivo che da giornalista. Sei bravo, sono otto. Il problema è tutto, dipende tutto da che cosa c'è in casa il Napoli. Cioè, ritorniamo al discorso di prima. Se tu non sai il livello, allora a quel punto dice, so anche chi è per quel ruolo il competitor, perché il Napoli, come tutte le grandi squadre, hanno bisogno di due titolari per ogni ruolo. Però c'è uno che gioca due terzi di partite, uno che gioca un terzo, uno che gioca un terzo di partite. Allora è chiaro che in base anche all'importanza che tu dai al giocatore, soprattutto alla prospettiva che tu ti riconosci, hai bisogno anche di dargli continuità di gioco, che è l'unico modo per far crescere i giocatori. Ecco che questa valutazione la rinvierei una ventina di giorni e lì sarà più facile farla.
1: Tra l'altro si fanno molti nomi, poi devo dire, per carità, non me ne vogliono gli ascoltatori miei, è da sorridere, perché scrive un ascoltatore: Walter, te lo do al 100%, il nuovo allenatore è Sarri. Poi subito dopo me ne arriva un altro: segnatelo, te la do io la notizia, De Laurentiis ha già firmato con Mancini. Poi ce n'è un altro ancora che è certo che Maresca e Farioli se la giocano la panchina. Poi si parla di Allegri, ma si parla di Grosso, di Italiano, si fanno 100 nomi. Direttore, io so tu quanto sei bravo e preparato, e a volte guardiamo molto all'estero, ai grandi nomi, a quelli roboanti. Io credo che in Serie B c'è un giocatore che andrebbe preso da un top club italiano. Ti faccio il nome, mi dirai se condividi. Io credo che andrebbe acquistato ieri, non oggi e neanche domani, Dumbia del Venezia. Che ne pensi?
3: Che sei di bocca buona.
1: Sono di bocca buona.
3: È sicuramente un profilo che può far comodo a tante squadre. È chiaro che poi va visto in un club importante, sai, il giocare in una squadra importante, Napoli, Inter, Milan, Roma, queste grandi squadre, non basta essere buoni giocatori, ottimi giocatori, bisogna anche avere la forza di sopportare il peso di alcune maglie che pesano più di altre. Ecco, quelle sono valutazioni che debbono essere fatte, ma una valutazione in termini relativi sul giudizio del giocatore, ti ribadisco, sei di bocca buona, convengo con te.
1: Grazie direttore, ne approfitto perché in quella categoria in Serie B ci sono Asa e Rao. Vado da Ciro Troise. Rao può rientrare in orbita Napoli dopo Bari?
2: Io credo che andrà a giocare ancora in B.
1: Ancora in B. E Asa?
2: Idem, cioè penso che siano due giocatori che stanno trovando la loro dimensione e penso che il Napoli insisterà su fargliela trovare in Serie B. Non li vedo sinceramente pronti per trovare spazio a Napoli. Abbiamo visto quest'anno quanto è difficile giocare nel Napoli.
1: E quanto è difficile giocare nei top club e quanto è difficile allenarli, perché Luciano Spalletti, che per me resta un totem, un numero uno assoluto, va alla Juve, trova delle difficoltà e a rischio che non la porta in Champions. Fabrizio Lucchesi, qui a Napoli abbiamo dato per scontato che arrivare nelle prime quattro è normale, e invece è normale c'è poco, perché poi i posti quattro sono, no direttore?
3: No, normale non è, e io cambierei una parola spesso usata.
1: Prego.
3: Che si usa dire voglio, si gioca per vincere, vincere, vincere, vincere, ne vince una sola. Io credo che una squadra si possa definire al top, che sta nel, diciamo, nel novero delle squadre importanti, quando una squadra riesce a primeggiare con continuità, perché vincere con continuità è sempre più difficile. Allora già stare tra le prime, quindi primeggiare, stare nel novero dei quattro con fermezza e con continuità è testimonianza e certificazione che sei una grande squadra.
1: Io voglio ringraziare anche Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio direttore.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie di cuore. Manca un nome a tutti quelli che sono stati fatti, perché poi ognuno c'ha la sua verità assoluta. Io ho giocato a carte scoperte, così come vi ho detto che so che Conte non resta. Se mi chiedete chi sarà l'allenatore, non lo so. Ciro, d'altronde sarà umano che uno non lo sa. Se no, non lo so, no, non lo so. No, però c'è il nome di Palladino, fanno pure il nome di Palladino.
2: Ne hanno fatti 12 da quando è iniziato il collegamento, quindi è così, è facile, perché poi prima o poi
1: Sarri, Allegri, Grosso, Italiano, Palladino, Farioli e poi Mancini. Grosso, c'è chi dice che sarà Grosso, io non lo so sinceramente, sai, penso De Laurentiis, Napoli, Manna, centenario, Champions League, boh. Non lo so, che veramente non lo so, però una cosa la so, e adesso è corretto che io la dica, adesso che Conte un mese fa ha comunicato a De Laurentiis che si ferma e che non va avanti, oggi ve lo dico, una telefonata certa è stata fatta, un sondaggio, c'era un allenatore che piaceva, perché il club, parlo di club, ha sondato la possibilità di far arrivare, in caso di addio, poi sarà così, a Napoli Fabregas. Fabregas ha ringraziato moltissimo dicendosi onorato di questa telefonata, ma ha fatto sapere che lui non lascia Como e quindi Fabregas non sarà, e ora toccherà a De Laurentiis e a Manna scegliere, e noi a chi verrà gli augureremo, come abbiamo sempre fatto con tutti buon lavoro, sperando che ci doni annate belle come ha fatto Conte, no Ciro?
2: Assolutamente sì.
1: Ne è arrivato un altro, Walter, e se fosse Emery, io me l'aspetto un coup de théâtre di De Laurentiis nell'anno del centenario, francamente, Ciro.
2: Ma guarda che anche Sarri sarebbe un colpo di teatro, si sta normalizzando, ma un ritorno come quello di Sarri sarebbe, nell'anno del centenario, sarebbe un colpo di teatro, diverso da questi nomi qui, ma adesso ci siamo un po' abituati all'idea, ma lo è,
1: No, no, ma per carità, chi si permette, Ciro? Io non ne sto parlando molto perché mi risulta che al momento ha 2 anni di contratto con Lotito. Poi Lotito ieri ha ricordato i 2 anni, ha detto nessuno è indispensabile. Sarri è stato chiarissimo e ha detto: io con la piazza della Lazio sono legato, sto benissimo da Dio. In società non mi ascoltano, non mi dicono le cose, non mi avevano detto del mercato bloccato, non mi avevano detto che avrebbero ceduto prima Guendouzi e poi Castellanos. E insomma, se tu gli vendi Castellanos e gli prendi Rakitov, è chiaro che ti girano un po' le palle, ma insomma questo mi sembra umano, come è accaduto l'altro anno, perché qualcuno lo dimentica, ti vendono Kvara, ti prendono Kfor, è un po', forse ti girano, no Ciro?
2: Eh sì, vabbè, il resto l'ha detto chiaramente Conte, ricordiamoci le dichiarazioni, ricordiamoci che sembrava sul punto di andare via anche l'anno scorso, no?
1: Come no?
2: Quindi diciamo che sono 2 allenatori che parlano chiaro.
1: Assolutamente. E poi capiremo la scelta di De Laurentiis e Manna su chi ricadrà. Ci sono tanti nomi. Io personalmente mi metto in posizione di stand by e aspetto. Ciro Troise, il Corriere del Mezzogiorno. Buona giornata, Ciro.
2: Ciao, Walter, grazie, ciao.
1: Siamo giunti in fondo a una puntata difficile. Io dico anche amara, perché da oggi ho avuto la certezza che Conte non resterà a Napoli, mi fa molto male, e è una scelta di Conte. Io dico sempre che le scelte vanno rispettate, mi amareggia molto, non c'è dubbio, ci ha donato due grandi annate, in tanti erano a supplicarlo affinché restasse, lo ha fatto, sappiatelo, per la città e per i tifosi. Secondo me in parte non è stato ripagato. Qualcuno l'ha lasciato solo, lui però è un combattente, è andato avanti, ha portato la nave in porto, ci ha vinto pure un trofeo, al netto di infortuni con la pala, al netto di mercato in parte sbagliato, ha riportato il Napoli in Champions e per la vita gli dirò grazie. Dico grazie anche a voi e vi do appuntamento a domani, non prima di avervi ricordato, tra poco gli highlights, puntata tra l'altro molto calda, è intervenuto, ci ha chiesto di intervenire Fabrizio Corona, quindi poi è intervenuto Maurizio De Giovanni, successo di tutto in questa puntata. Appuntamento a domani, non prima di avervi ricordato, pomeriggio con Enzo e Mario, filo diretto con Paolo Del Genio alle 18, 2 ore, vi consiglio di non perderle, con Emanuele Calaiò. Grazie a Ciro Froio, grazie alla regia TV, l'hanno curata, l'hanno fatta a 4 mani, Gabriele Irace e Flavio Esposito, grazie a tutti voi, e poi domenica ultimo atto Napoli Udinese e ovviamente da lunedì si parlerà di futuro. Grazie, a domani.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa terza ed ultima ora di Radio Gol, in chiusura di questa puntata di Radio Gol condotta dal direttore Walter De Maggio. Ringrazio tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, da Vincenzo Perna passando per Marcello Calvano a Riccardo Catapano a Lucio Pengue, che ha condiviso e confezionato questa puntata di Radio Gol. Tra pochissimo gli highlights, poi subito dopo Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di È Sempre Show con Enzo e Mario, dalle 18 Paolo Del Genio fino alle 19 con 442, poi dalle 19 alle 21 i bomber del calcio della sera, Marcello Calvano ed Emanuele Calaiò. Siamo pronti, gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Nel momento in cui ci si avvicina l'addio, è già stato scritto, manca solo la certificazione. La certificazione cos'è? La passerella allo stadio per l'ultima partita, gli applausi dei tifosi, la cena con i giocatori per salutarsi, no? È chiaro che nel momento in cui fai il riassunto ti rendi conto che i momenti bui sono stati pochi. Dei momenti in cui si è direi ecceduto, no? Nelle critiche, ricordando o sottolineando quelle che sono le sfaccettature meno simpatiche del carattere di Antonio, che insomma è un carattere spigoloso, cioè non accetta supinamente certe critiche che non condivide. Però devi mettere insieme poi tutto, predisporre un mosaico, e in questo mosaico devi inserirci quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Un campionato lottato gomito a gomito con una superpotenza, perché l'Inter lo sta dimostrando. L'Inter sono 6 anni che è sempre competitiva lì al vertice. Arrivare ancora o primo o secondo, che questa è una caratteristica che pochi allenatori hanno, parlo del nostro campionato italiano, perché quando è andato poi a Chelsea in Inghilterra ha vinto, e essere stato capace in una stagione difficile come quella di quest'anno, in cui insomma gli infortuni sono sotto gli occhi di tutti, no? Infortuni vuol dire non avere dei giocatori sui quali stavi facendo affidamento. Io ricordo la Supercoppa, Neres, giocatore imprendibile, cioè immarcabile da ogni squadra, che a un certo punto, anzi subito dopo, si spacca. Capisci che devi rifare il percorso da capo con una squadra nuova, con giocatori nuovi. Insomma, quello che è stato fatto con il piazzamento finale è un qualcosa di veramente importante.
3: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, devo dire che ti fanno onore, perché vuol dire riconoscere il grande lavoro fatto da un grande professionista, che arriva primo, arriva secondo con un trofeo, la Supercoppa, che porti a casa in 2 anni. Quindi io penso che lui il suo lavoro l'abbia fatto. Purtroppo gli infortuni quest'anno l'hanno penalizzato, perché se no io sono convinto che avrebbe lottato fino all'ultima giornata di campionato per rivincere lo scudetto. Quindi se tu hai questi elementi per dire che Antonio andrà via, sono sicuro che i tuoi elementi sono super affidabili.
4: Se mi sbilancio in questo modo dicendovi che ha deciso sua sponte,
3: come lui è abituato sempre a fare, come abbiamo sempre detto, lui migliora sempre tutti, migliora i calciatori, migliora i dirigenti e il club in generale, no? E quindi a questo punto non mi resta che fare il tifo sfrenato affinché Antonio Conte ci riporti ai mondiali con la nazionale, perché io penso che lui possa essere la figura assolutamente giusta per ricreare un ambiente che in questo momento va rifondato sotto tanti punti di vista, no? Quindi io credo che lui possa essere la persona giusta, quindi via da Napoli. Credo che un'esperienza in nazionale possa essere sicuramente utile per noi e per lui anche, perché quando lasciò la nazionale disse che è un arrivederci e non un addio,
5: perché da quello che mi risulta lui non è mai stato così bene come a Napoli nelle sue precedenti esperienze professionali, lasciamo stare Torino che è casa sua, quindi è un peccato, però insomma è un'eredità importante quella che lascia Conte: lo scudetto, la Supercoppa, il piazzamento in Champions, probabilmente il secondo posto, aspettiamo il punto per avere l'aritmetica certezza di questo traguardo importante, no? Dal punto di vista del prestigio e dei soldi che entreranno in cassa. Poi ovvio ci sono stati vari fattori che hanno determinato questa scelta: il logorio di una stagione veramente molto faticosa sotto tutti i punti di vista, condizionata, Walter, mi pare abbastanza ovvio, dagli infortuni a catena, certamente non ha aiutato i rapporti praticamente azzerati con lo staff medico, con alcune aree della, del club. Allo stesso tempo io credo che da parte di Antonio Conte ci fosse anche un senso di responsabilità che lo ha, come dire, stressato, cioè perché il mercato poteva andare meglio, e quindi le scelte che hanno fatto, che sono state fatte, probabilmente non hanno reso come ci si aspettava. Penso a Lang, penso a Luca, penso anche allo stesso Beu, che insomma è stato utilizzato a singhiozzo da Antonio Conte. Poi immagino, posso immaginare, insomma lo stavo raccontando prima nelle dirette di Sky Sport, che insomma l'ambiente nell'ultimo periodo non è stato dolce di sale.
4: Esatto, e non ha contribuito a un'eventuale permanenza.
5: E questo certamente per uno come lui ha inciso, per uno che ha bisogno di sentire la fiducia, che ha bisogno di sentirsi, come tutti del resto, insomma, sostenuto in questo processo di crescita che aveva iniziato col club, credo che abbia influito non poco. Poi ovvio gli errori sono stati fatti, ci mancherebbe, però io penso che veramente il risultato sia un risultato, non dico straordinario, perché c'è la macchia della Champions, però una stagione comunque decisamente positiva, considerando anche quello che sta accadendo alle spalle del Napoli.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, un 14enne è stato denunciato per lesioni personali, in particolare gli agenti del commissariato Arenella durante il servizio di controllo del territorio su disposizione della centrale operativa sono intervenuti all'ospedale Gardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio. I poliziotti giunti sul posto hanno accertato che lo stesso poco prima, mentre si trovava a Marano di Napoli, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi. Dai successivi accertamenti gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l'aggressore. Ancora cronaca, tensione dentro e fuori dall'aula di tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Al banco degli imputati c'è Alessio Tucci, l'ex fidanzato, reo confesso di aver ucciso la 14enne il 26 maggio 2025 ad Afragola. Quando i genitori di Martina sono usciti all'esterno del tribunale di Napoli, i volti erano travisati dalla rabbia. Siamo stati minacciati dai familiari dell'assassino, hanno dichiarato, hanno fatto il gesto del taglio della gola. L'avvocato della famiglia Carbonaro invece, Sergio Pisani, si è detto sgomento. In un paese normale, ha detto il legale, di fronte a un omicidio così efferato ci si aspetta che arrivino le scuse, invece sono arrivate minacce di morte. In aula ci sono le telecamere, chiederemo di avere le immagini di quanto accaduto. Cambiamo argomento. Un sequestro preventivo da più di 18.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di due consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggero, del padre del primo. Entrambi del Partito Democratico, Giorgio era anche il capogruppo in consiglio. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata riguarda un'indagine sui rimborsi e sui gettoni di presenza legati alla partecipazione dei consiglieri alle commissioni consiliari. I due e la terza persona sono ritenuti dagli inquirenti gravemente indiziati a vario titolo di truffa continuata ai danni del comune, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsa attestazione a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica contro l'Udinese per l'ultima giornata di Serie A. Intanto Conte lascerà il club a fine stagione con De Laurentiis che sonda il probabile sostituto tra Sarri e Mancini. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, benvenuti in questo martedì 19 maggio 2026. Diciamo ogni giorno la data per dimostrarvi che non siamo registrati. Dimostra che non siamo registrati.
0: Siamo in diretta, quindi mandateci al 342 00 00100 un messaggio in cui dite siete delle merde. Così, dateci dei vocali così dimostriamo subito che siamo in diretta. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando su 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, dappertutto. Seguite pure tutti i nostri social, è facile facile.
1: Sì.
0: Basta cercare Kiss Kiss Napoli e trovate tutto quello che cercate.
1: Fatelo.
0: Ma oggi puntata ricca, c'è la nostalgia. Ci sarà forse un Aurelione in collegamento perché
1: chissà,
0: sta succedendo
1: chissà.
0: Un po' di caos.
1: Vediamo.
0: Dobbiamo chiedergli come sta andando.
1: Ma cominciamo subito allora con Annalisa, vai.
0: Va bene.

0: Mario, tu mi hai chiesto di sollecitare gli amici per dimostrare che siamo in diretta.
1: Sì.
0: E io posso pure dire l'orario, ma possiamo anche farci il calcolo.
1: Sì.
0: Possiamo dire che sono le 16.05.
1: Invece i messaggi devono per forza arrivare.
0: È su richiesta. È come il giornale del giorno, no?
1: Il giornale da notte. No.
0: Quindi io ho detto, mandateci i vocali aureliani.
1: Vediamo.
0: Vediamo se è arrivato qualcosa. Dimostriamo che siamo in diretta, no?
1: È solo una dimostrazione.
0: Dimostrazione.
1: Non, certo. Non è null'altro, è una dimostrazione.
0: Dobbiamo essere precisi.
2: Ragazzi, ma siete delle merde.
0: Siamo in diretta, no? Solo uno.
2: Amici, siete delle merde.
0: Siamo proprio in direttissima.
2: Siete delle merde.
3: Siete delle merdacce.
1: Vedi. Poi... cioè, se, vinci,
0: se avessi detto, se avessi mandato la richiesta, diteci che siamo
2: sono
0: bravi.
2: Sono io la vostra diretta.
0: Lo vedi per precisazione.
1: Grazie.
0: Se avessi detto, mandateci dei vocali in cui ci dite siete belli e bravi, non sarebbe arrivato nulla. Invece così gli amici proprio possono dare libero sfogo alle proprie, ai propri desideri.
1: Ma siamo nel pieno del mese di maggio e lo sappiamo tutti quanti che con l'arrivo del mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla Madonna nella tradizione cattolica, molti milioni di italiani rinnovano un'usanza antica ma sorprendentemente viva, che è il fioretto.
0: È vero, hai detto bene, è una cosa antica però in maniera sorprendente comunque ancora molto molto attuale.
1: Sì. Non si tratta più solo di un rito religioso per nonni e bambini, diciamo così, ma di un fenomeno sociale che interseca sia spiritualità sia benessere psicologico che anche una crescita personale.
0: È anche una sfida molte volte personale. Certo. Io l'ho provata ai fini, non era un fioretto, era semplicemente una prova con me stesso rispetto all'abito che dovrò indossare per il tuo matrimonio. È durata un giorno, quindi poi ho fallito miseramente e è andata così.
1: Secondo recenti sondaggi sulle abitudini di inizio estate, quindi si parte da maggio chiaramente, circa il 35% degli italiani dichiara di fare un fioretto a maggio.
0: Sono tanti 35. Capito, sono parecchi.
1: Tra le motivazioni principali il 45% lo fa per fede o devozione mariana, chiaramente. Il 30% lo vede come una sfida con se stessi per testare la propria forza di volontà.
0: Resistenza, forza, sì.
1: E ricordiamo, tu non hai?
0: No, beh, io, allora, in tante cose sul lavoro... mi riconosco di essere un bel carro armato su quello, cioè sul sacrificare, mangiare, bevande, sul fare quei tipi di sacrifici credo di essere veramente tra le persone più scarse al mondo.
1: Mentre il restante 25 ne approfitta per svoltare verso uno stile di vita più salutare.
0: E salutiamo tutti, quindi a questo punto salutiamo, sì.
1: In cima alla classifica dei sacrifici più diffusi svettano le rinunce alimentari.
0: Sì, sono quelle.
1: Perché si va anche verso l'estate, quindi si tende a asciugare un po' il fisico.
0: Di prova costume, cioè nell'idea.
1: Il 40% degli intervistati decide di tagliare dolci, alcol o caffè, seguono a ruota i fioretti digitali. Perché siamo in una nuova frontiera.
0: Vero, come no?
1: Con il 25% delle persone che scelgono di limitare drasticamente l'uso dei social network.
0: Però sono interessati, questo è il fioretto 2.0, quello legato ai social.
1: Sì, c'è anche chi spegne lo smartphone dopo le 21.
0: Ah, come orario, quindi non è che mi disintossico totalmente, ma lo faccio in una fascia oraria.
1: Ci sta anche quello.
0: No, come no, poi ognuno deve farlo anche in base a quelle che sono le sue predisposizioni, a quello che sa che può rispettare, perché sennò poi è inutile.
1: Fa la fine tua.
0: Fa la fine mia, perciò.
1: In forte ascesa anche i fioretti comportamentali, 20%, con come l'impiego di non dire parolacce o cose così.
0: Ah, cazzarola che... ah, ups, per me... già la tosse, poi lo faccio ridere, muore, mi collassa in diretta. Si deve sposare, lasciamolo integro per cortesia quest'uomo. Allora, dai, però parliamo dei fioretti, amici. Vogliamo sapere questo, che è una cosa che proprio non abbiamo mai esplorato con voi.
1: No.
0: Nemmeno di sguincio ci siamo passati. L'abbiamo nemmeno sfiorata.
1: Di sguincio allora... non lo sentivo dal 93, però...
0: ve la senti oggi anche nel 2026. Vogliamo sapere proprio questo. Avete mai fatto o state facendo attualmente, perché è il mese...
1: è il mese del fioretto.
0: Per eccellenza, però in generale avete mai fatto o state facendo tuttora in questo periodo un fioretto... perché lo avete fatto, lo state facendo? Qual è il motivo? Se è un motivo legato alla fede, se è un motivo legato a scelte vostre, e diteci anche come è andata, come sta andando, certo, come è andata. Se non ne fate, diteci perché non ne fate, non ne sentite l'esigenza, non vi sentite pronti per fare una roba
1: perché
0: del genere.
1: Che siete come Enzo, che fondamentalmente già sapete che non arriverete mai alla fine.
0: Allora, io ti parlo del me, legato al me relativo alla fede.
1: Sì.
0: Io credo che non sia questo il modo per dimostrare determinate cose. Io lo faccio comportandomi bene con il prossimo, rispettando le persone, rispettando chi mi circonda, la natura, come direbbe anche Michael Jackson. No, penso sia questo il modo, il fioretto migliore costante da fare. Per quanto riguarda invece una prova con me stesso, una volta ci ho provato, è stato un disastro.
1: Che lo faccio a fare?
0: Quindi non lo faccio.
1: Aspettiamo i vostri messaggi al 342-00-00100. Avete mai fatto o state facendo proprio in questo periodo un fioretto? In che cosa consiste? Diteci perché avete deciso di farlo. Insomma, aspettiamo tanti vostri messaggi.
0: Vai. Na, na, na, na, na.

0: damn, why should I feel I deserve? Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando appunto di fioretti, in quanto maggio è il mese in cui si fanno di solito queste cose.
2: Sì, è una cosa legata molto alla fede, l'abbiamo anche detto, mese della Madonna. Però in realtà il fioretto non legato a questo può essere semplicemente la classica sfida con se stesso. Comunque
1: sì, sì, sì,
2: lo
1: sì,
2: chiami
1: sì.
2: anche fioretto, quindi va bene anche quello, non per forza
1: parte
2: legato
1: da lì, parte
2: a,
1: da lì.
2: A un credo specifico. Giovanni ci scrive: un monaco medievale fece voto di non sedersi mai per anni, dormendo appoggiato a una corda. Ma che ne pensate? Vabbè, non lo so. E poi ci dice lo lessi, non il cane, lo specifica perché sa dove potremmo andare noi quando dici lo lessi.
1: Sì.
2: Un po' di tempo fa su internet, poi è sempre da vedere quello che vedi su internet se è vero, però credo sia possibile, dice lui. Penso sia il fioretto più assurdo che abbiate sentito. Fatemi sapere cosa ne pensate. No, è abbastanza curioso.
1: Com'è il fatto, dormiva su una corda.
2: Su una corda.
1: Che dire, cordoglio al povero
2: che cordoglio.
1: Cordoglio.
2: Ma imbecille. No, è strano, è molto strano, ma non è impossibile, perché in effetti può succedere.
1: Ho detto cordoglio, basta non è che sì.
2: Ascoltiamo i vocali che ci avete inviato.
1: Lessi, comunque, il cane. Giusto cane. Per dirlo. No.
3: Ragazzi, sapete cosa siete? Delle merde.
4: Siete belli e bravi, ma sempre delle merde siete. Ragazzi, io ve lo dico con tutto il cuore.
1: Cosa?
4: Siete belli e bravi. A fare le merde.
5: Enzo, perché non fai un bel fioretto? Eviti di dire stronzate per un mese. Grazie.
2: No, ragazzi, non ce la posso fare.
6: Ragazzi, siete belli e bravi.
7: Ragazzi, sono il camaleonte. Oh. Io è un mese che non mangio la Nutella.
8: Giovani, io il fioretto mo magno.
1: In che senso?
5: Ciao ragazzi, allora i fioretti che faccio io praticamente li faccio, vi spiego, per gli altri, cioè nel senso anche mia moglie fa così, non è una cosa diciamo religiosa, però lo fai magari ti tiri via un qualcosa che ti piace molto e così, non lo so, per un risultato di un esame, però sempre per gli altri, capite? Magari un figlio, un cugino, una nonna, un nonno.
1: Ciao Dani.
9: Allora, io quest'anno sto facendo un fioretto molto particolare.
1: Qual è?
9: Che consiste nel non ascoltare radio serie o professionali. Infatti sto mandando questo messaggio a voi.
10: Amici!
1: Giusto.
2: Di bip.
10: Allora, puntualmente ogni anno, ogni mese di maggio io inizio a fare il fioretto.
1: Okay.
10: E lo faccio con quella crema spalmabile che piace a tutti.
1: Ma anche
10: con quella.
2: Quella che ha detto prima
10: però,
2: l'amico.
10: La verità, dopo il terzo giorno già non ci riesco più.
1: Ogni anno.
10: Che volete da me?
2: Risorge la voglia di cose
11: amici,
2: dopo il terzo
11: sono
2: giorno.
11: Perché 62. Se ho capito bene, oggi si parla di fioretto.
2: Sì.
11: Per me è una grossissima cretinata. In quanto ci sono gente che fa il fioretto per non mangiare, diciamo, un piatto di pasta, pane o qualsiasi cosa di cibo. Per me è una cretinata, perché ci sta gente che muore per la fame e noi invece facciamo i fioretti per non mangiare.
1: È associabile la cosa.
2: È un po' controsenso, però. Grazie.
6: Siete delle merde.
2: Sì,
6: io torno a fare cinema. Sera.
12: Enzo, ma che non fate uno fioretto e uno invece dice che li struzzate e dici per i prossimi 30 anni?
1: È un... ha detto di molti, sera.
6: Non ho capito, che stai dicendo? Siete belli e bravi o siete belli e bu?
13: Un piatto di pane.
14: Terry! Adego!
1: Ma no, dai!
2: Ma perché inveite su Terry così senza motivo?
1: Dai, non c'è bisogno. Però si parla di fioretti come una cosa, anche una sfida con se stessi.
2: Io ti voglio dire una cosa, a te, a tutti questi che ci mandano questi messaggi, voglio vedere se un lunedì faccio finta di non fare lo scemenzo, cosa dite? Se non mi implorate.
6: Amici!
1: Siamo tutti bene.
6: Io faccio lo stesso fioretto da quando tengo 3 anni.
1: Cioè?
6: Ogni anno sempre lo stesso fioretto.
1: Qual è?
6: A tavola devo mangiare tutto.

0: posteri tutti e due in da cameretta.
1: Bene, cantavano insieme tra poster e poster. Vabbè. Vabbè, ci sta.
2: Amici, continuate, sono tanti messaggi, quindi continuate con i vostri vocali.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza!
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi,

0: Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ma si facevano ballare e cantare anche le canzoni che hanno rappresentato la nostra infanzia, la nostra adolescenza.
1: Dei gruppi, le band. No. Nino D'Angelo, lo abbracciamo.
0: Mitico. Però, io ho pure la maglia. Però
1: al momento non rientra in questa domanda.
0: Non è un gruppo o una band. Vogliamo sapere appunto le band, i gruppi che hanno segnato, rappresentato la vostra infanzia e adolescenza. Sono tantissimi messaggi, ascoltiamone qualcuno, tanto poi diluiamo in tutti i prossimi passaggi.
2: Amici, buonasera. Io non la chiamo band perché band è una cosa troppo straniera, io la chiamo il gruppo.
0: Gruppo,
2: il gruppo che mi ha fatto sognare sono i Napoli Centrale. Ho visto, ho pure giù la radio.
0: Mi sembra un po' eccessivo.
3: Io due sono il gruppo della vita.
1: YouTube.
3: Di quali ho visto.
4: Hai detto
3: dieci
4: niente, scusi.
1: 10
3: Vitruso, i Queen. Nell'adolescenza, nel periodo scolastico. E andando ancora a Vitruso, i Pink Floyd.
1: Beh, tanta roba.
3: Che ascoltava in casa.
0: Che quindi... nomi che hai fatto?
5: Amici, posso dire una cosa? Comunque pure Talk Talk, quando cacciai le facce sceme, era troppo bello.
1: Va bene.
6: Buon pomeriggio, amici. E come dimenticare il 17 luglio dell'82
1: come dimenticare?
6: San Paolo di Napoli, i Rolling Stones.
1: Non c'eravamo noi.
0: Noi non c'eravamo, però.
7: Senza ombra di dubbi, Guns N' Roses.
8: Grandi, grandi.
0: Certo.
8: Amici, tanto California.
0: Ah sì certo,
6: ragazzi, tanti nomi. Buon pomeriggio. A me faceva impazzire una band degli anni 66-67, si chiamavano Franco IV e Franco I. Una canzone spettacolare cantavano, ragazzi. Ho scritto
0: Tamo sulla sabbia.
1: Ragazzi, sì. A lui è arrivato prima il quarto.
7: Dimenticate degli Squallor.
0: Non potevano mancare.
1: Vero. Hanno fatto storia.
9: Amici,
1: anche loro.
9: A me un gruppo che mi ha segnato proprio di brutto sia dall'infanzia è stato il gruppo di Catechismo.
1: Giusto che
0: la pace sia con te. Chi?
7: Ciao amici, i cugini di campagna.
1: Bello, anima mia, torna a casa tua.
0: Pezzo intramontabile, un evergreen incredibile, anima mia.
10: Buonasera amici.
0: Ciao.
10: No, è gemelli diversi, ma che fine hanno fatto?
0: Allora, sono in realtà quando li vedo esibirsi ne vedo
1: due adesso.
0: Sono in due, però fanno ancora delle cosine, ovviamente non più così grandi come nell'epoca d'oro.
1: No, certo, è parecchio che comunque non sfornano quella hit tipo Mary, per esempio.
0: Mary, grande canzone.
6: E wet si asciuttano.
10: Amici, la mia band era i Rockets, i Rolling Stones, questi sono quella che sono.
1: Cioè,
10: i Rockets, mamma mia, la
1: vostra.
7: Cranberries. Mentre oggi l'attuale si deve due che si tratta band, la band di Cia.
0: Confermiamo.
11: Amici, ma come dimenticare i Pooh?
1: Ma perché ci sono i
7: Maritrinda.
0: Che bel tono che ha utilizzato.
1: Amici, continuate con i vostri messaggi. Qual è la band musicale, il gruppo musicale che ha segnato la vostra infanzia, la vostra adolescenza? Ditecelo al 342-00-00100 e tutto ciò che avevate che vi lega a questa band. Non lo so, un concerto a cui siete stati, un poster, oppure tante altre cose.
0: CD, musicassette, vinili,
1: autografi.
0: Anche, diteci tutto.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, mi scusi, mi perdoni.
1: Sorry, scusa, lo sento. Ah, okay, basta. Non è che devi dire tutto il resto. Devo dire una
0: a proposito
1: cosa,
0: di band.
1: Devo chiedere sorry, scusa a Aurelione, perché causa tantissimi messaggi. La telefonata con Aurelione, il nostro clone, è rimandata domani. Già era incazzato. Pensa domani che succede. Però allora
0: diremo che è colpa tua.
1: Devo leggerti i messaggi perché sono tanti sulle band, i gruppi musicali della vostra infanzia, quindi momento lettura.
0: Sì.
1: Mi dedico un po' alla lettura.
0: Si dedichi.
1: Nicola dice: "Gruppo musicale della mia infanzia sono stati i Beatles".
0: Sì.
1: Ci sta alla grande. Poi Daniela ci manda anche la foto di un reperto. Il cofanetto dei Duran Duran.
0: Ah!
1: Bellissimo.
0: Sono successi che mica finiscono.
1: Duran Duran parecchio. Poi c'è proprio un angolo della casa dedicato ai dischi. Bello, bello. A me queste cose, questo collezionismo musicale mi piace molto.
0: Serve sempre la casa per fare queste cose.
1: Devi avere gli spazi, certo, per gestirtelo. E poi mi segnala Ciro Froio che prima ci sono anche le immagini di polpette al sugo, però non le trovo, però grazie che ci mandate anche cibo perché abbiamo fame. Non la vedo io, Ciro. Ciro vede un'altra foto che io non trovo, però meglio, perché se no mi viene fame, quindi va bene. Ti leggo anche qualche altra cosa. Aspetta che ce n'era un altro molto interessante. Ecco, io sono cresciuto, ci dice Max, visto il nome, sono cresciuto con gli 883.
0: Ah, vedi.
1: Oltre ai innumerevoli concerti, il prossimo anno andrò a Napoli. Il prossimo anno o quest'estate?
0: Non mi ricordo.
1: Mi pare che quest'estate, Max. Ho tutta la serie di CD. Non andare l'anno prossimo, se non trovi niente. Quindi vedi bene se la data è 2026.
0: Tra poco, Rafficone, finale dei vostri messaggi. Qual è la band musicale che ha segnato la vostra infanzia e adolescenza? 342-00-00-100. Nessuno ancora mi ha detto i Backstreet Boys.
1: Sì, è vero, però quella è la tua.
0: Vabbè,
1: quindi
0: la dico io.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Marcone, siete in tantissimi, quindi approfittiamone senza indugiare. Qual è la band musicale, il gruppo musicale che ha segnato la vostra infanzia o adolescenza? Ascoltiamo un po' di vocali.
1: Ciao amici, ma come dimenticare il concerto di Gigione?
0: Ma non è una band! Non è una band!
2: Ciao ragazzi, io sono cresciuto con gli Alma Negretta.
0: E i Queen.
3: Ma per piacere, ma che sono questi gruppi?
0: Vai, ho paura.
3: Pink Floyd, Queen. Vuoi mettere l'atmosfera che faceva Gigione?
0: Ma perché?
4: Tutto io rispetto. Sono del 99, no? Che i Queen sono del 99. Già sai che si sente tutto quando questo messaggio. Quale 99?
0: Amici, forse aveva mandato qualcosa prima.
5: Da Capo di Monte.
0: Ciao.
5: Io la mia adolescenza la sto vivendo ora, però già all'infanzia. Diciamo che non me l'ha segnato una band, però me l'hanno segnato Nino D'Angelo.
0: Però sono solisti.
6: Articolo 31 e 883.
0: Vedi? Oh, amici, belli articolo 31, mancavano.
7: Qui ci stiamo dimenticando Elio e le storie tese.
0: Bravissimo!
8: Ciao amici, sono Davide.
0: Ciao.
8: Per me giù due e non mi posso mai dimenticare il concerto allo stadio San Paolo, oggi Maradona.
9: Ciao amici, Nando da Bozzano. Ragazzi, la band che più mi ha influenzato da ragazzo, da giovane, ragazzi, senz'altro i Queen.
0: Ok.
10: Amici.
0: Sì.
10: Ale da Torre.
0: Ciao Ale.
10: Ragazzi, le band sono due che mi hanno segnato proprio l'infanzia.
0: Quali?
10: Ovvero i Linkin Park.
0: Bello.
10: E i Red Hot Chili Peppers.
0: Yes. Andiamo un po' sul rock.
11: Ciao amici, buonasera.
0: Ciao.
11: Qualcuno ha nominato Europe?
0: No,
11: Europe sono stato il mio primo complesso.
0: Qualcuno l'ha scritto,
11: e
0: però
11: poi
0: sì.
11: Venivano tanti altri, 883 e via dicendo.
0: Okay. Europe, no,
12: amici, i Cosang, nessuno sta numerando.
0: Ah, i Cosang, sì.
13: Anche, però l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Abbiamo fatto un bel listone di gruppi, qualcuno recuperatelo, potete approfittare dei consigli dei nostri amici. Rimanete ovviamente incollati su Kiss Kiss Napoli perché vi lasciamo alla nostra redazione. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
13: E vi diamo appuntamento domani alle 16, amici.
0: Sempre show. Ciao a tutti.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un 14enne è stato denunciato per lesioni personali. Gli agenti del commissariato Arenella durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti all'ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita d'arma da taglio. I poliziotti hanno accertato che lo stesso aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo, anch'esso colpito con un coltello. Dai successivi accertamenti, gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l'aggressore. Ancora la cronaca, tensione dentro e fuori dall'aula di tribunale per la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Al banco degli imputati c'è Alessio Tucci, ex fidanzato e reo confesso di aver ucciso la 14enne il 26 maggio 2025 ad Afragola. Quando i genitori di Martina sono usciti all'esterno del tribunale di Napoli, i volti erano travisati dalla rabbia. Siamo stati minacciati dai familiari dell'assassino, hanno dichiarato. Hanno fatto il gesto del taglio della gola. L'avvocato della famiglia Carbonaro, Sergio Pisani, si è detto sgomento. In un paese normale, di fronte a un omicidio così efferato, ci si aspetta che arrivino le scuse. Invece sono arrivate minacce di morte. In aula ci sono le telecamere e chiederemo di avere le immagini di quanto accaduto. Cambiamo argomento. Un sequestro preventivo da più di 18.000 euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti dei due consiglieri comunali di Torre Annunziata, Fabio Giorgio e Gaetano Ruggero, entrambi del Partito Democratico. Il provvedimento riguarda un'indagine sui rimborsi e sui gettoni di presenza legati alla partecipazione dei consiglieri alle commissioni consiliari. I due consiglieri sono ritenuti gravemente indiziati di truffa continuata ai danni del comune, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsa attestazione a un pubblico ufficiale e sostituzione di persona. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica contro l'Udinese per l'ultima giornata di Serie A. Intanto Conte lascerà il club a fine stagione con De Laurentiis, che sonda Sarri e Mancini per sostituirlo. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
14: KissKiss Napoli meteo.
17: Amici di KissKiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì splenderà il sole su gran parte della Campania. Solo nel pomeriggio da segnalare la possibilità di qualche sporadico piovasco sui settori interni, fenomeni comunque di poco conto e di breve durata. Temperature massime che inizieranno ad essere in ripresa, con punte che inizieranno infatti a sfiorare anche i 25 gradi. La ventilazione in prevalenza debole, con mar Tirreno da poco mosso, fino a mosso ma solo al largo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, ben ritrovati con il nostro filo diretto 442, vi faremo compagnia fino alle ore 19 in una giornata che, come vi stiamo raccontando sin dalle prime ore, prevede un cambio importante alla guida tecnica del Napoli. Infatti è giunta ormai ai titoli di coda l'avventura di Antonio Conte alla guida degli azzurri dopo due anni contro l'Udinese. Sarà l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, quindi ci aspettiamo anche un bel saluto da parte del Maradona. Detto questo, però, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo subito andare dal padrone di casa di questa ora di filo diretto, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: Giornata importante ovviamente questa di oggi. Paolo, mi aspetto un filo diretto abbastanza rovente, perché si parla ovviamente del passato, del presente, ma anche e soprattutto del futuro del Napoli, con Antonio Conte che è vicino a chiudere la sua avventura con i partenopei. E io, prima di parlare poi di quello che sarà il futuro, chiedo subito a te un giudizio su questi due anni di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri. Poi ovviamente apriremo al filo diretto.
1: Il giudizio non può che essere positivo, i risultati sono lì, alcune cose sono andate molto molto bene, venivamo dal decimo posto, è partito Kvaratskhelia alla metà del primo anno, dove poi si è vinto lo scudetto. Kvaratskhelia è uno dei migliori giocatori al mondo secondo me, quindi ci sono stati poi problemi nella seconda stagione, sto sintetizzando, certo. Clamorosi legati agli infortuni. Eppure comunque si è tenuta abbastanza barra diritta, pur non facendo tantissimi punti, comunque si è riuscita a fare bene, altre hanno avuto difficoltà maggiori alle nostre, lo dice la classifica, tranne l'Inter. Comunque il Napoli se l'è tenuto, dovrebbe essere sancito domenica prossima, tutte quante dietro, con un secondo posto. Tanto che si è vinto una Supercoppa, secondo me il bilancio è molto positivo, tante che aggiungo, vado un attimo avanti, dopo il bilancio fatto molto velocemente, aggiungo che io poi credevo che poi alla fine un po' di tira e molla credevo restasse, e anche perché il progetto non mi sembra male, cioè dovrebbero partire giocatori che hanno iniziato tra problemi fisici e anagrafe, hanno iniziato una fase calante. I primi nomi che ho letto per le sostituzioni di questi giocatori in partenza sono nomi di giocatori giovani, promettenti, ma già in grado di tenere il Napoli su in classifica e di renderlo ancora più competitivo di quanto non sia stato quest'anno in Europa. E quindi secondo me c'erano delle premesse molto buone. Chiudo veramente dicendo che, messo tutti questi elementi molto rapidamente, no, insieme, non riesco veramente a capire la motivazione che poi Conte ci comunicherà in una maniera, spero io, più dettagliata della sua decisione di non restare a Napoli. Per me comunque qualche cosa, qualche criticità c'era, qualche cosa da chiarire c'era, come sempre avviene alla fine di ogni anno, però non vedo io, limite mio sicuramente, e ho mancanza di informazione chiara forse, oltre limite mio, non vedo ancora la motivazione forte che ha spinto Conte, che possa aver spinto Conte a questo. Quando ce la comunicherà la rispetteremo, e chiaramente sarà da accettare, anche se non in linea col nostro modo di vedere le cose. Però io credo veramente che, per quello che possiamo sapere noi, che presupposti non portavano a questa conclusione. Io fino a ieri ho continuato a dire che per me restava Conte, dovendo ricostruire in una situazione di scarsa chiarezza, con lui stesso che con alcune dichiarazioni aveva creato un po' di confusione, perché se è vero come è vero che un mese fa dice a De Laurentiis quello che oggi fa capire a tutti, cioè che andrà via, è altrettanto vero che una settimana fa incomincia a parlare di anno prossimo, dove vedremo se giocheremo a 4, no per quest'anno, no l'anno prossimo sì. Quindi veramente su alcune cose abbiamo fatto fatica a stare dietro a questa vicenda.
0: Io mi auguro che ovviamente il mio pensiero possa esserci anche, perché no, una conferenza stampa congiunta, visto che si è parlato spesso della comunicazione, magari tra De Laurentiis e Conte, se i rapporti, come ci risulta, sono ancora ottimali tra i due, possa esserci anche un saluto e delle spiegazioni poi date ovviamente magari di comune accordo in conferenza stampa. Detto questo, Paolo, apriamo...
1: La conferenza stampa, vai, Paolo. Quale mi auguro che però sia... Sono d'accordo con te sull'utilità di una conferenza stampa, però vorrei sottolineare le due parole con una bella matita blu, rossa, come la vogliamo prendere, facciamo come vogliamo, comunque sottolineare conferenza stampa.
0: Sì, è ovvio.
1: Non monologo dell'uno e monologo dell'altro, i giornalisti lì in una posizione passiva. Le domande saranno molto importanti e mi auguro, perché non è stato il punto forte né di De Laurentiis, non è il punto forte né di De Laurentiis né di Conte, mi auguro chiarezza estrema nelle risposte.
0: Questo me lo auguro, perché questa è una conferenza stampa, altrimenti quelli sono poi video saluti, il che è ovviamente diverso. Andiamo al telefono, ci attende Luca, buonasera.
2: Ciao, buonasera Riccardo, buonasera Paolo.
0: Ciao Luca.
2: Paolo,
0: ciao.
2: Io dico, non sono così dispiaciuto del fatto che si cambi e si vede aria nuova. Però dispiace, intanto ringrazio Antonio Conte per il lavoro svolto, per i trofei vinti in così poco tempo, però sono dispiaciuto del fatto che lui stesso disse: io ho imparato tante cose, sto cambiando. A me mi dispiace tanto non averlo visto cambiato a Napoli, perché se lui veramente ha lavorato su se stesso e avrebbe messo a posto quelle che per noi erano delle cose da modificare, secondo me poteva essere la soluzione perfetta per lui rimanere.
1: Era la soluzione perfetta, ecco perché io, scusami Luca, io voglio ribadire un concetto. Io auspico conferenza, dichiarazione, quello che sia, auspico una chiarezza estrema e una motivazione forte, di fronte alla quale cominciare da me, ma tutti quanti noi dobbiamo dire: ragazzi, c'è poco da fare, aveva ragione, ha fatto bene a prendere questa decisione, una motivazione molto forte. Se sarà una motivazione così un po' arrampicata sugli specchi, io continuerò a dire: non ho capito perché se ne va.
2: Io ho i miei dubbi che questo accade così trasparente, però volevo fare un altro punto di riflessione. Non voglio entrare nell'argomento, ma consentimi il termine, quello schifo visto ieri sera di buttare fango su delle persone, al di là del fatto che siano calciatori o meno, nella vita privata di alcuni calciatori e della società e della passione dei tifosi, io voglio fare un appello alla redazione, a tutti i produttori televisivi. Noi stiamo facendo emergere dei ragazzi, basta che fanno 4 video su TikTok, 4 dirette su TikTok, abbiamo creato gli influencer del calcio. Basta, non se ne può più, basta fare 4 video su TikTok, all'improvviso gira una trasmissione televisiva e ti trovi uno di questi pseudo, non so nemmeno come chiamarli, confrontarsi con delle realtà come non come te, perché io seguo la trasmissione dove vai tu, ci sono fior fior di giornalisti e di ex professionisti del calcio. Però voglio dire anche a noi utenti, non andiamo indietro a queste persone, perché il calcio sta prendendo una brutta piega, Paolo, sta andando appresso agli influenti.
1: Non solo il calcio, la degenerazione delle espressioni, il calcio essendo popolare in particolar modo, ma non solo il calcio, sui social tutto prende una brutta piega, qualsiasi episodio, dalla cronaca alla politica, viene trattato senza nessuna valenza di carattere giornalistico. Ma che cos'è la cosa giornalistica? Sono aspetti deontologici. C'è la deontologia che è importante, ci sono delle regole che bisogna rispettare. Poi ognuno di noi è libero di dare opinioni, anche opinioni forti, per carità, e anche notizie forti quando ci sono notizie forti, però c'è sempre modo e modo, ecco. Però, vabbè.
2: Con quale titolo mi devo trovare una persona dove senza nessuna esperienza, né nemmeno come approcciare un discorso me lo devo trovare in una sedia di fronte a una persona come te che fa questo da 40 anni con professionalità e passione e si deve confrontare con te. Questa è una cosa che io non accetto e invito tutti a non andare indietro, perché noi c'è rimasta la passione per il calcio, poi se si perde pure questo, buonanotte.
1: Hai ragione, Luca, grazie.
0: Hai ragionissimo. Ciao Luca, un abbraccio, buona serata anche a Luca. Stanno arrivando tantissimi messaggi ovviamente sul nostro numero WhatsApp. Paolo, tra un poco andremo a leggere, prima però andiamo al telefono dove ci attende Massimo. Buonasera Massimo.
3: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. Permettetemi di far sentire la mia solidarietà a Alex Meletti, perché veramente è un... A parte che è stato il portiere dei due scudetti, una persona che non ha mai messo bocca fuori posto, e mi sembra così assurdo lo stesso che mi dispiace, ma la vostra trasmissione dare spazio a delle persone millantatori, pregiudicati, vabbè, lasciamo stare. Sono veramente arrabbiato per questa cosa. Comunque, parlando di calcio, volevo fare un gioco con Paolo, se me lo permette.
0: Vai Massimo, come no.
3: Se fossi il direttore sportivo del Napoli, considerando la rosa attuale che abbiamo, considerando gli anni dei calciatori, il possibile mercato, chi allenatore sceglierebbe? Paolo, però non scegliendo Sarri, tolto Sarri, perché so come la penso.
1: Innanzitutto ti rispondo, non eludo la domanda, ti rispondo, però ti dico che alla fine...
3: È un gioco.
1: No, è un gioco, partecipo, sicuro, ti rispondo, però ti ho detto se io fossi il direttore sportivo del Napoli, forse dovevi dire se fossi il presidente del Napoli, perché il presidente deciderà l'allenatore.
3: Vabbè, non dovrebbe essere proprio così. A Napoli è così, lo sappiamo.
1: A Napoli è così, stiamo parlando del Napoli,
3: è
1: così.
3: Parlando del discorso tecnico,
1: sì,
3: l'allenatore
1: discorso
3: per tecnico, scegliere
1: sì.
3: Il direttore.
1: Ma io scegliere, ci sono tanti allenatori che vengono in queste ore.
0: Salutiamo Massimo intanto, grazie Massimo che grazie. È caduto. Vai Paolo.
1: Ci sono tanti allenatori che vengono accostati a Napoli in queste ore, ma dovendo fare il gioco, dovendo partecipare, che mi piacciono, quindi potrei rispondere che alla fine da Sarri, cioè, tolto un po' Allegri, che non riuscirei a capire il senso di prendere Allegri, non perché io ce l'abbia con Allegri, per carità, se viene Allegri, chiunque viene, noi ci poniamo in una posizione totale di mancanza, totale di pregiudizio, cioè andremo a dare giudizio su quello che vedremo, sui numeri, sulle analisi delle partite, non certo sul pregiudizio che abbiamo, questo lo lasciamo ad altri, questo difettaccio del pregiudizio.
0: Ma nel bene e nel male, Paolo, mi permetto di aggiungere, perché se dovesse tornare Sarri, secondo me il primo errore da non fare è non pensare a quel Napoli di Sarri, del triennio Sarri.
1: In ogni caso è sbagliato il pregiudizio. Quando inizia un campionato, noi ci dobbiamo, come modalità di pensiero, ispirare alla classifica. Come inizia il campionato, tutto è a zero. E così dobbiamo fare noi quando arriva un allenatore a Napoli, quando inizia un campionato. Si parte da zero e si dà il giudizio su quello che fa in quella stagione, al termine di ogni singola partita e poi nella stagione. Tu hai iniziato la puntata chiedendomi un giudizio sulla stagione, giusto, perché siamo a 37 su 38 e quindi mi sembra corretto darlo, non ci saranno sorprese. E quindi nell'ultima, ma se l'ultima giornata era... in bilico la qualificazione Champions, tu non mi potevi fare questa domanda.
0: È ovvio.
1: Un po'... No, per dire quanto è da procrastinare il giudizio generale, noi settimana per settimana dobbiamo dare il giudizio della partita, ma lo dobbiamo dare solo e soltanto quando arriviamo a una conclusione. Però il nome lo faccio, non è che sto facendo sto giro perché non voglio fare il nome. Farioli.
0: Che viene da due stagioni diametralmente opposte, ma secondo me entrambe molto molto importanti, con due realtà ovviamente di primissimo livello dal punto di vista internazionale, l'Ajax ed ovviamente il Porto.
1: Completamente opposte come risultato, tu dici, giusto?
0: Sì, no, ovviamente, no, come continuità di secondo me di risultati ottime, e per questo ho sottolineato anche l'importanza delle piazze.
1: Però è importante che tu hai ricordato le ultime due, perché mi dai l'opportunità di dire che tu ti fai riferimento all'Ajax e al Porto,
0: che sono due realtà internazionali importantissime,
1: realtà internazionali dove lui a una gli è andata male alle ultime due giornate dopo che aveva fatto grandi cose, e poi abbiamo visto l'Ajax senza di lui.
0: Esattamente,
1: questo è importante come comparazione. L'Ajax prima e dopo Farioli è in un momento storico, l'Ajax ha questi sbalzi, no? da trovi un anno in semifinale di Champions e un anno a 20 punti dal PSV Eindhoven. Ecco, gli anni prima e dopo Farioli, quelli recenti, sono un po' di crisi dell'Ajax. Farioli è arrivata a una giornata dallo scudetto, invece col Porto l'ha vinto contro Mourinho, Benfica, contro lo Sporting Lisbona, quindi non è proprio detto che quando vai ci sono poche le squadre, sì, ma sono tre per un posto, quindi, e gli altri allenatori e le altre squadre forse avevano degli organici leggermente superiori al Porto e lui ha vinto. Quindi è un allenatore che a me piace come idea di calcio, come proposta, 4-3-3, calcio molto propositivo, tante idee, tante volte anche all'interno di questo calcio propositivo la migliore difesa
0: esattamente possibile. Esattamente. Andiamo al telefono, Paolo, poi ovviamente di Farioli, degli altri nomi, insomma, ti chiederò anche dopo perché ne stanno arrivando tantissimi su WhatsApp. Prima però andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
4: Ciao, buonasera ragazzi, ciao Paolo. Niente, io mi volevo un po' riferire all'amico di prima, il fatto di Meret, non lo so, mi sono, diciamo, su adesso ho incominciato a vedere la trasmissione, ma parlava forse del classico, il signor Fabrizio Corona.
0: Si riferiva ovviamente alle parole di Corona, certo. Ma
4: allora io sono un vostro assiduo ascoltatore, però io sono d'accordo con l'amico di prima, perché si dà spazio a un personaggio come Corona? Io voglio capire, io stimo il vostro direttore, stimo voi tutti, c'ho sempre, diciamo, una stima proprio, però al momento che si dà uno spazio, cioè si accetta che questo qua vuol dire quello che vuole, allora poi non ci dobbiamo, io per carità, a me il gioco di Conte neppure a me mi piace, però poi non ci dobbiamo meravigliare quando poi un allenatore fa dei retropensieri riguardando dei giornalisti dell'ambiente di Napoli. E questo poi non ci dobbiamo lamentare, fermo restando che io sono tifoso del Napoli, qualsiasi allenatore che viene a Napoli sono il primo tifoso del Napoli. Detto questo, poi un'altra cosa, una domanda che ti faccio a te Paolo: come mai una società come l'Inter si permette di mettere un allenatore preso dalla primavera per giunto con 4-5 giornate di campionato di Serie A? Cioè noi per trovare un allenatore siamo così, diciamo, complessi, a chi viene, chi non viene, prima parlava di Farioli, parlava di Zecca, perché non siamo ancora pronti a prendere, diciamo, un nome a caso.
1: Uno bravo, basta essere bravi, non c'è bisogno.
4: A me, io se fossi il presidente metterei a Di Francesco sulla macchina del Napoli.
1: Ma guarda, io sono d'accordo che bisogna scegliere i nomi e essere convinti delle capacità. Questo discorso vale per i calciatori, ovviamente per il Napoli vale per i calciatori, perché non possiamo andare a prendere i titolari del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern, del Paris Saint Germain e del Manchester City, non vengono a Napoli, quindi noi dobbiamo andare a prendere dei giocatori che recentemente non hanno fatto exploit clamorosi, che però sono potenzialmente giocatori in grado di fare grandi cose, li dobbiamo andare a prendere. Questo discorso non riesco a capire perché non lo possiamo portare preciso pure sul discorso allenatori. Ma io parlo di Farioli, ma se il Napoli ne prende uno meno conosciuto ancora, io non dico niente, perché mi fido del fatto che avranno fatto un lavoro di scouting, l'avranno osservato con grande attenzione, avranno visto, intravisto e ipotizzato che questo allenatore può fare gli anni migliori nei prossimi anni, può fare gli anni migliori della sua carriera. Io sono un anti-palmarès, anti-curriculum, perché valgono, per carità, sono importanti, però se noi dobbiamo prendere gli allenatori in base a quello che hanno vinto, allora pigliamo Allegri, o pigliamo Conte, o pigliamo una tavola Ancelotti, o facciamo venire Guardiola, oppure facciamo tornare a Trapattoni e finire. Cioè, questi sono gli allenatori che si possono prendere. Se vogliamo prendere un allenatore con la bacheca piena, dobbiamo andare su questi 4-5 nomi.
4: Va bene, ok.
0: Michele, ti salutiamo.
4: Ciao, grazie
0: mille a Michele. Prima di andare in pubblicità, veniamo nuovamente al telefono, ci attende Mimmo. Buonasera Mimmo.
5: Buonasera Paolo. Senti Paolo, io oggi come tanti rimango un po' stupito, interdetto, ma soprattutto sarei dire confuso. Confuso perché ormai abbiamo a che fare con una società che non comunica bene e a noi tifosi non ci fa sapere niente, perché neanche i giornalisti che si incaricano di cercare di raccogliere qualcosa non riescono ad informarci a dovere. E quindi rimango confuso perché Così è andato via Lukaku, l'abbiamo visto sparire in una bolla di sapone e non abbiamo saputo niente, nessuno ha commentato niente. Oggi sappiamo di questa notizia, che è una notizia un po' shock, anche se nell'aria si era avvertito che qualcosa non andava, però è anche vero che Conte nelle ultime dichiarazioni sembrava presagire che intendesse aprire uno spiraglio a quello che poteva essere il terzo anno conclusivo, così come auspicavi pure tu, perché sarebbe stato forse l'anno che Conte poteva mettere in campo, è il caso di dire, le sue capacità con una squadra rifondata.
1: Dopo Napoli Bologna, io sinceramente ero abbastanza in dubbio. Ero 50-50 dopo Napoli Bologna, dissi: a questo punto credo che resti, da quello che ha detto dopo Napoli Bologna, cioè la settimana prima di...
5: dice no, è un mese che io già ho parlato con l'allenatore.
1: Ora dopo Pisa Napoli, sì, vabbè, è chiaro, dopo Pisa Napoli
5: lui sapeva già tutto, il presidente sapeva già tutto, ma io non ho capito, ma perché non si è chiari? Qual è questo mistero che deve alleggiare?
1: No, ma chiari lo sono d'accordo con te, manca totalmente la chiarezza. In occasione di Napoli-Bologna mi permetto di dire, sempre con il beneficio del dubbio che non ho capito bene io, che però vedo che molti non hanno capito come ho capito io, che dopo Napoli-Bologna sia stato fuorviante addirittura, si è portato ha portato tutti noi a pensare che restava, quando si è messo a parlare di prossimo anno, di difesa a 4, di cose che non farà nelle ultime giornate, ma che semmai le farà l'anno prossimo. Se un mese fa aveva detto a De Laurentiis me ne vado, quella dichiarazione dove si incastra? Non riesco a capire.
5: È quello il punto, perciò io resto con... Io sono, negli ultimi tempi, devo dire la verità, ammetto che Conte mi lasciava un po' l'amaro in bocca quando vedevo certe cose, però è stato sempre sinonimo di garanzia, e gli dobbiamo dare atto che alla fine ci lascia veramente, come ha detto lui, con una squadra che può fare bene in futuro. Però adesso io mi chiedo, non chi sarà l'allenatore del Napoli, perché sono sicuro che tra poco arriverà il nome che nemmeno nessuno si aspetta, perché ho capito che la società già è alla ricerca dell'allenatore, quindi spareremo nome a raffica e poi arriverà il signor Mister X. Però sarà altrettanto sinonimo di garanzia, così come è stato Conte? Ti ringrazio Paolo e saluto tutta la redazione di Kiss Kiss Napoli. Buona serata.
0: Ciao Mimmo, buona serata.
1: Io sul allenatore garanzia, su stagione garantita, ho dubbi su tutti, ma non è perché non mi fidi di Conte, mi fido molto di Conte, ma io avevo dubbi pure che con Conte, io volevo che Conte restasse, ma garanzia è una parola che non volevo...

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Torniamo nuovamente in diretta. 081 546 6873, il numero a cui potete telefonare per intervenire e parlare con noi. Ci sono tanti messaggi che sono arrivati al 342 00 00 100. C'è un amico, Giovanni dall'Abruzzo, che ci scrive: Allegri no, il Napoli da 3 anni segna poco, il cortomuso non è la cura per questa cosa, è un calcio superato. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
7: Buonasera a voi, in primis Forza Napoli sempre.
8: Ciao. Sempre, ciao.
7: Sarà che sono amareggiato, dispiaciuto per questa decisione del mister, però io la penso così, ragazzi. Per me chi non rispetta i contratti è scorretto. Tranne che non ci siano delle condizioni particolari, familiari, personali, per me è scorretto. Conte, l'ho detto, sono amareggiato in questo momento, sì. La decisione non la condivido. Perché? Perché la società ha messo a disposizione a questo allenatore tutto quello che voleva. Vedi gli infortuni di dell'anno, inizio, a gennaio con la nuova campagna, ha acquistato altri due calciatori, tutto quello che voleva. Oggi lascia la società praticamente un progetto a 3 anni. Per me è scorretto. Poi, è la prima cosa che volevo dire. Sì. La seconda, sentivo prima. E come uomo non vuole nulla, lascia il suo ingaggio. Scusate, lui ne adempiete a un contratto, poteva mai pretendere qualcosa? Cioè, voglio dire,
8: tutti lo pretendono. La buona uscita la potrebbe pure prendere, perché tutti gli allenatori fanno così.
6: Solo che ha rispettato l'accordo che aveva preso con De Laurentiis, che qualora si fosse interrotto il rapporto prima della chiusura dei 3 anni di contratto non ci sarebbe stata alcuna buona uscita. È un gentleman agreement, come si dice in inglese.
7: Ok, perfetto. Quindi lui si è licenziato tecnicamente, no? Voglio dire.
6: Sì, è come se si fosse dimesso. Ora aspettiamo l'ufficialità per avere ben chiare le dinamiche, ma fondamentalmente

0: Conte che ha deciso
1: Beh, era una parola che aveva dato a Zeventi, se uno o l'altro decide.
0: Io onestamente io Salvatore preferisco un allenatore, come anche fece Luciano Spalletti all'epoca, che per le sue motivazioni, ma se non se la sente più di andare avanti, preferisco che si fermi e interrompa
1: un allenatore
0: scontento o che comunque non è motivato e al 100% concentrato o comunque dentro il progetto, onestamente.
2: Sono d'accordo, meglio qualcuno che abbia più, voglio dire, più
1: Viene con più motivazioni, magari.
2: Sì. Però il contratto era fatto a 3 anni, tu sapevi che dovevi stare 3 anni, la società ha progettato tutto per fare 3 anni insieme, vedi De Bruyne, vedi tutto quello che succede.
0: Sì.
2: Quindi io la vedo un po' scorretta, è una mia visione.
0: No, per carità, però onestamente nel calcio,
1: ormai caro Salvatore, i contratti calciatori allenatori, alla fine i contratti non esistono più, nel senso i calciatori allenatori se ne vanno pure dopo un anno e non rispettano i contratti, quindi voglio dire, non è la prima volta che succede, ormai va così.
2: L'ho detto, sarò così, mi deve passare, sarò dispiaciuto e amareggiato della sua scelta, quindi
1: forse certo, vabbè,
0: sicuramente.
1: Stai parlando con due persone che
0: speravano restasse,
2: esatto.
0: Grazie Salvatore,
2: Forza Napoli, grazie
0: sempre. Ciao Antonio con noi. Ciao Antonio,
3: buonasera ragazzi.
0: Buonasera,
3: complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Volevo fare una domanda a tutti e due.
0: Sì.
3: Fermo restando che Conte vada via, secondo voi il calcio, diciamo, che va verso un'evoluzione, va verso un cambiamento?
0: Sì.
3: Vedi Fabregas al Como, vedi degli allenatori che propongono calcio come Farioli, eccetera eccetera. Secondo voi non un progetto futuristico del Napoli non può andare verso un allenatore che ha queste idee un po' più futuristiche, diciamo, un po' più attuali? Non che Sarri non vada bene,
0: sì.
3: Non che all'epoca Spalletti, all'epoca del Napoli non andava bene.
0: Insomma, parli di un allenatore giovane fondamentalmente, per capirci.
3: No, non giovane, anche con idee che sta proponendo che sono un po' più attuali, diciamo, no?
0: Sì.
3: Che sono più, diciamo, per anche per la Champions, eccetera. Secondo voi non può dare un'impronta diversa anche al Napoli?
0: Manu.
3: Questa è una domanda che faccio non per il nome.
0: Sì, ho capito, come tipologia di allenatore, non per il nome. Però tendenzialmente questi concetti a cui tu fai riferimento sono concetti che stanno portando avanti quegli allenatori che, sempre per non fare nomi, ma hanno smesso di giocare da poco, comunque da meno di una decina d'anni, per intendere.
1: Praticamente, diciamo, sono quasi tutti giovani, fondamentalmente. Quindi per questo dicevo, se si vuole comunque prendere un allenatore d'attualità, che comunque è moderno con questo calcio, con le nuove innovazioni e con un calcio più brillante, gli allenatori ci sono. Sono giovani, ma ci sono. Per esempio, se dovessi andare a prendere, come ho detto prima, un allenatore dove devi rifondare, ricostruire con il gioco, puntare sui giovani come vuole De Laurentiis, abbassare gli ingaggi, avere a disposizione, allenare gli allenatori che hai a disposizione, magari facendo la vecchia politica di prendere qualche giocatore che magari non conosce nessuno e rivenderlo al triplo, e uno di quegli allenatori potrebbe essere Fabio Grosso, per esempio. È chiaro che se vuoi un allenatore più di nome, più che va al sodo, più che ti porta i risultati, è sempre Conte, Allegri, quelli sono più o meno gli allenatori.
0: E anche lo stesso Sarri, che comunque non ha uno scudetto con la Juve, è una roba di due gol.
1: Però sai, la cosa strana, cioè la cosa, perché non penso che può venire Allegri, perché se Conte comunque prendeva 8 milioni, se si chiedeva di abbassare gli ingaggi, se si chiedeva di non prendere chissà quanti giocatori, valorizzare quelli che tu hai in rosa, ritorna i vari Marin, Luca, Lang, magari De Laurentiis vuole rispolverare questi giocatori per non andare in minusvalenza. Non prendi un allenatore come Allegri che costa 7 milioni, ma magari prendi magari Sarri che guadagni di meno.
3: Scusami Emanuele, quest'occhio di questo discorso che stai facendo, Sarri lo vedi maturato rispetto all'ultimo Napoli che è stato, cioè nel senso che
1: sì, ha cambiato tipologia, sì, perché ovviamente si è rinnovato pure lui.
3: Dico, nel calcio attuale lo vedi di maturato e lo vedi pronto, diciamo, per questa nuova.
1: Sì, è pronto, ma ragazzi, ma Sarri è un maestro, è chiaro che è come tutti gli allenatori, c'è sempre tempo per migliorare, no? Tanti anni fa, quando l'anno dei 91 punti, e l'abbiamo elogiato perché è stato il Napoli più bello, però ci aveva, secondo me, di negativo che magari quando non riusciva a sbloccare le partite non aveva il piano B. Ma andava avanti con lo stesso concetto e lo stesso gioco.
0: E anche il fatto che contava su 13, massimo 14 giocatori, che da un lato era un difetto, ma lo posso anche capire, perché sicuramente all'epoca il Napoli, dal punto di vista della panchina, non è che aveva così tante alternative.
3: Grazie.
0: Grazie a te, Antonio, per aver chiamato 081-546-6873 per intervenire in diretta. Adesso è il turno, anzi andiamo a leggere qualche messaggi un po' discordanti su Sarri, perché c'è un nostro amico, si chiama Francesco Natale: Sarri è il peggior allenatore che il Napoli può prendere in questo momento. Onestamente questo mi sembra un po' estremo come parere.
1: Vabbè, uno può essere scettico per le minestre riscaldate, per capire se magari con i giocatori che attualmente c'è il Napoli se sono perfetti per lui, ma di peggio ce ne sono altri, senso.
0: Sì, o comunque di allenatori che ti danno un po' meno sicurezze, sì, a scatola chiusa, ecco, diciamo così, ce ne sono rispetto a Sarri. Un altro messaggio prima di andare al telefono: buonasera carissimi, anche Ancelotti e Conte sembravano inarrivabili per il Napoli, perché non tentare Klopp nell'anno del centenario? Sarebbe bellissimo, è vero, sarebbe bellissimo, però bisogna innanzitutto convincere Klopp prima dell'aspetto economico, ma a ritornare ad allenare, perché comunque lui
1: alla fine è bello,
0: non so se è un anno o due anni che non allena Klopp.
1: Due anni. È bello sognare. Allora a sto punto, se dobbiamo prendere Klopp, sognare per sognare,
0: Guardiola
1: se n'è andato dal City, molto probabilmente prendono Maresca, abbiamocelo noi a Guardiola, no?
0: Però si deve ridurre di ingaggio di almeno tre quarti rispetto a quello che prende adesso, perché prima con Riccardo siamo andati a vedere un po' gli ingaggi sia di Guardiola che di Simone Inzaghi, che sembrerebbe anche 16, pensando a lì
1: 16 milioni alla
0: ma che
1: realtà,
0: quasi 30 milioni di euro. Inzaghi prende
1: 30 e Simeone che li guadagna, 30, l'allenatore
0: esatto,
1: più pagato.
0: Inzaghi 25 milioni di euro netti all'anno, 50 milioni contratto biennale, 50 milioni di euro in due anni, quindi Simone Inzaghi ne prende 25 e Guardiola più o meno ne prende una ventina di milioni di euro al City. Quindi ragazzi, se sono queste le cifre, sono due nomi da dimenticare. Se si abbassano l'ingaggio per venire a Napoli, allora entrano in gioco anche loro. Francesco con noi, ciao Francesco.
4: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
4: Allora vi chiedo scusa in anticipo, perché io forse mi sono perso qualcosa.
0: Sì.
4: L'ultima volta che ho sentito parlare Conte è stata,
0: sì,
4: a Pisa,
0: sì,
4: che non ha detto né rimango e ne ha detto me ne vado.
0: Ho detto al presidente un mese fa le mie intenzioni, e il Napoli andrà avanti, resterà grande anche senza di me.
4: E infatti, però la certezza che,
0: sì,
4: tutti quanti va via, da dove viene? È una curiosità.
0: No, è dalle notizie che sono, dalle notizie certe che sono arrivate, diciamo così, a spizzichi e bocconi nelle varie redazioni. Una delle prime, proprio la nostra, già da ieri pomeriggio?
4: Sì, ieri pomeriggio, sì.
0: Sì, sì.
4: Addirittura ieri mattina con Gianluca, che già
0: sì,
4: parlava,
0: sì, sì, sì, sì, sì,
4: una cosa del genere. L'unica cosa è che chiunque viene, a parte il patrimonio dei giocatori, quelli da mandare via, che come dite sempre voi, non sarà facile,
0: sì,
4: Luca Lang, deve essere pure capace di affrontare tra virgolette guerre, come ha fatto Conte, contro la federazione, contro arbitri, contro società che stanno là pronte ad affondare il Napoli, non solo in campo ma pure fuori, cose che...
0: Infatti anche su questo Conte si aspettava un po' più di compattezza da parte dell'ambiente, non soltanto dei tifosi, infatti, ma anche diciamo così degli addetti ai lavori tra virgolette.
4: Può darsi che lui non abbia sentito l'amore, cioè non fraintendetevi,
0: sì,
4: completo,
0: sì,
4: della piazza,
0: È una delle motivazioni il fatto che la piazza quest'anno nei momenti di difficoltà si sia spaccata, è una motivazione che lo ha portato a sentire sicuramente maggiormente lo stress e a decidere di non rivivere nella prossima stagione questa sorta di dualismo tra chi sostiene Conte e chi invece a prescindere non voleva più che fosse l'allenatore del Napoli.
4: Ma vi lascio ma non è che sta succedendo un'altra, o è successo qualcosa tra giocatori come è successo con Ancelotti che poi è della Orendis, aiuto, sapete che c'è stato tu, tutto quanto.
1: No Francesco, se erano contro l'allenatore non arrivavano al secondo posto, non arrivavano alla Supercoppa. Io penso che sentendo le parole di Di Lorenzo post partita, sentendo le parole di McTominay, tutti ne hanno parlato bene di Conte e tutti ragazzi, vuoi dire, anche quello che ha detto Corona, che si lamentano,
0: aspetta, Francesco, fai finire Emanuele perché stai dicendo una cosa.
1: Nel senso, non è che
4: non è che
1: scopriamo l'acqua calda, cioè non è che Corona ha detto chissà che cosa. Anche io quando mi allenavo con lui, lo sai quante gliene ho dette perché mi faceva un sedere così. Però poi ho incominciato a conoscerlo, ho apprezzato la sua mentalità. E anche il lavoro paga sempre, il lavoro duro paga sempre, ce lo ripeteva ogni giorno. Se vuoi risultati, devi correre, devi pedalare. Fondamentalmente lui i risultati li ha portati così, ma è normale che i giocatori soffrono negli allenamenti, non ha detto niente di nuovo.
0: Così come soffrono quelli che non giocano, che trovano poco spazio, ma quello purtroppo è il cruccio, tra virgolette, di ogni allenatore che deve fare delle scelte e qualcuno è scontento.
4: Sarri o Floro sta Benevento, se i giocatori non entrano, vogliono entrare. Io a posto di parlare di Corona, perché per carità lo picchiare la mattina, la sera, a mezzogiorno.
0: Francesco, piano con le parole.
4: Però preferisco un giornalista che vuole farsi le ossa, cerca uno scoop, cerca una cosa del genere, può dire pure una fesseria, ma non uno che va in trasmissione e va a diffamare delle persone che tu manco conosci. Ma come si permette? Come gli viene? Come fa a andare in televisione uno del genere?
0: Francesco, buona serata, ti devo salutare.
4: Ciao Francesco.
0: Che c'è Nicola che aspetta già da un bel po'. Ciao Nicola, buonasera.
5: Ragazzi, buonasera. Nicola da Montalone, chiamo quasi molto spesso in trasmissione perché siete molto competenti e molto simpatici. Allora, un po' di considerazione, però voglio essere schietto stasera.
0: Vai.
5: Che se andare a Conte non mi dispiace, perché io ho visto parecchie volte andare via dai tempi di Bianchi, di Contrea, Benitez, ne posso fare una serie di griglie. Ogni volta che sono andato a allenatore avevo sempre quella tipo da Mario. Se andare a Conte non mi dispiace, e mi spiego anche perché ha comunicato male con la stampa. E anche ogni giorno con i calciatori, ho visto alcuni calciatori di marcire in banchina, tipo Vergara, tipo Nessa all'inizio. Ho visto troppe cose e non mi sono andato giù, dico la verità. Dobbiamo sempre ringraziare perché ha fatto il giro scudetto, però non mi dispiace se è andato, dico la verità. Dico la verità, sono schietto, non mi dispiace.
0: Sì, no, per carità.
5: È un mio pensiero e non mi dispiace.
0: Certo.
5: Poi, per quanto riguarda il prossimo allenatore e come strutturare il Napoli, bisogna avere un allenatore che gioca il 4-3-3.
0: Sì.
5: Perché altrimenti bisogna fare troppi cambiamenti. Faccio un esempio, se arriva un allenatore che gioca il 3-5-2, viene prendere 3 attaccanti in questo momento, perché abbiamo solo Hollywood.
0: Sì.
5: Invece il 4-3-3 al massimo possiamo prendere un sostituto di Hollywood, possiamo prendere un sostituto di Lorenzo e il portiere. Non c'è giocabista e così diciamo possiamo fare la campagna acquista.
1: Penso 4 acquisti.
5: Però siamo 3-5-2, cioè troppo acquisti.
1: Ma sta squadra è impostata per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1.
5: È troppo difficile per il 5-2. Quindi chiunque venga, va bene il 4-3-3, spero che venga Sarri perché ci ha fatto divertire. È sempre forza Napoli, il nostro punto di forza è il presidente. Ah, ultimissima. Ieri sera ho visto Corrado Ferraino.
0: Sì.
5: Ha preso un brano.
0: Sì.
5: Ha preso su Re 3. il presidente sta sempre in forma.
0: È impressionante, fatto, 95 anni e non sentirlo.
5: 95 anni, sì, veramente è molto piacere vederlo in buona forma.
0: Grazie Nicola.
5: Forza Napoli, vi ringrazio, forza Napoli.
0: Ciao, grazie per aver chiamato. Leggiamo qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Siamo grandi a Napoli. Dopo Ancelotti siamo riusciti a esprimere anche Conte. A esonerare, immagino volesse scrivere. Tutti contenti, meglio giocare bene e non vincere niente. Poi torniamo al Pappo Cacce Sord. Siamo un tifo di Serie B, c'è poco da fare. Un caro saluto Edoardo. Questo è il messaggio dai toni un po' forti da parte del nostro amico. Buonasera ragazzi, speriamo invece torni Sarri, con lui dominavamo le partite e secondo me con il livello attuale del campionato il Napoli di Sarri vinceva 3 scudetti. Complimenti per la trasmissione, forza Napoli. Salvatore da Napoli. Quindi come vedi Manu, c'è spaccatura anche rispetto a chi parla di Conte in maniera positiva e chi invece dice che
1: quanti Sarri... milioni di tifosi a Napoli ci sono,
0: infiniti, cioè, stando a quello che dice De Laurentiis, tra tifosi tra virgolette affiliati da tanto tempo e tifosi simpatizzanti i 30-40 milioni di euro, quindi cifre enormi. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Torniamo nuovamente in diretta. Prima di andare da Rodolfo voglio leggere questo messaggio, sì. Manu, che mi trova particolarmente d'accordo. Speriamo che domenica il Maradona ringrazi Conte con una bella coreografia dedicata al mister, che ci ha dato una mentalità vincente. Personalmente anche quando si perdevano le partite avevi sempre una sorta di tranquillità di poterla riprendere, come tante volte è stato solo con mister Conte. Saluti Enrico Conte da Mugnano. Ah, ecco perché ha scritto che il mister ha anche un grande cognome, perché è il suo stesso cognome. Manu.
7: No, io lo spero perché come Spalletti è entrato nella storia e ci ha dato uno scudetto, deve essere ricordato. Conte ha fatto meglio, perché comunque sai che secondo posto, Supercoppa e scudetto in 2 anni, è giusto che deve essere ricordato per quello che lui ha dato. È un allenatore che comunque ha vissuto la città, vedevo a Pisa si prendeva i telefoni, si faceva i selfie con i ragazzini, quindi era comunque...
6: anche fuori Castel Volturno era uno di quelli che si fermava praticamente sempre
7: un uomo cordialissimo, e quindi è giusto che lui domenica al Maradona abbia un tributo degno, come secondo me avrebbero dovuto avere altri anche allenatori e giocatori che hanno fatto la storia. Lui la storia l'ha fatta ed è giusto che gli venga dato un tributo importante. Spero che comunque le curve
6: possa accadere domenica. Rodolfo con noi, ciao Rodolfo.
8: Sì, ciao, buonasera ciao. Ragazzi, allora posso iniziare con una battutaccia?
6: Dipende, se è educata senza parolacce, sì.
8: No, è chiaro che è educata, sì. Non è da me. Allora, io so perché è andato via mister Conte.
6: Perché?
8: So perché è andato via, perché lui ha pensato che sarebbe stato troppo difficile fare peggio del 30° posto in Champions. quindi ha detto. Io mi tutelo e evito di fare poi eventualmente l'anno prossimo la brutta figura, e quindi me ne vado. No, io volevo dire solo due parole per vedere se siete d'accordo, sì. Io dividerei il primo anno dal secondo anno, perché il primo anno effettivamente noi stavamo nella polvere e siamo di nuovo tornati sugli scudi,
6: sì.
8: È vero, con tutte quelle che sono poi le situazioni che si sono create, che poi alla fine dell'anno hanno anche leggermente favorito la solita fortuna, hanno favorito un po' più Napoli che Inter.
6: La solita fortuna di chi?
8: No, la solita fortuna che quando entra sposta l'ago della bilancia, no? Quando entra la fortuna in mezzo anche, oltre alle capacità, sposta l'ago.
6: Ma è una percentuale che esiste, ma per me nello sport in generale, non soltanto nel calcio, sì, e nella vita, sì, è una percentuale relativa, ragazzi.
7: È una dote,
6: ma non dico che è minima, ma comunque è tra le più basse.
8: L'anno scorso abbiamo vinto un signor scudetto,
6: certo.
8: Ripeto, venivamo da una catastrofe e abbiamo vinto un signor scudetto.
6: Certo.
8: Quest'anno, secondo me, le cose non sono andate benissimo sulla falsa riga dell'anno scorso.
6: Sì.
8: Perché non ritengo che per il valore della squadra che avevamo e il valore anche degli acquisti.
7: Tanta squadra non è che l'hai avuta.
6: Tu il valore della squadra l'hai avuta fino a ottobre? Ottobre, in novembre?
8: Vabbè, ma se poi li hanno venduti, li hanno ceduti quelli lì che avevano preso.
6: No, quest'anno stiamo parlando.
7: Sto dicendo di quest'anno, che tu non l'hai avuta tutta la squadra, la rosa a disposizione.
8: Infatti, il primo anno è stata una cosa eccellente, esatto, per amor di Dio. Il secondo anno, però, poi a me, nel momento in cui se n'è andato il mister, non penso di dovermi sentire mesto, voglio dire, perché se dovesse effettivamente, si dovesse pensare a fare l'anno del centenario con Sarri, ecco che già da quando si può avere l'ufficialità io lascio a briglia sciolta la mia fantasia e mi viene in mente tutto quello che potrebbe potenzialmente fare Sarri,
6: che però secondo me, ragazzi, ve lo ripeto, non sarà lo stesso che abbiamo visto 10 anni fa. Cioè, se pensiamo di ritrovare quel Napoli, secondo me facciamo un errore grande. Poi magari Sarri ci smentisce tutti e riesce a riproporre quel tipo di calcio.
8: Ma voglio dire, non è che Sarri si è dimenticato di come si gioca a calcio.
6: No, anzi, ha cambiato, è maturato.
7: Anzi, è maturato, anche perché il calcio è diverso.
8: Il secondo anno che abbiamo visto questa involuzione di Buongiorno, e praticamente con Buongiorno lui può fare lo stesso lavoro che fece con Koulibaly. Cioè, Koulibaly doveva andare via a gennaio perché non si riusciva a...
6: Sicuramente, però il cammino è un po' diverso, è che Buongiorno, pronti via a Napoli, è stato uno dei migliori l'anno dello scudetto, mentre Koulibaly, pronti via, aveva evidenziato dei limiti tecnici, anzi tattici, più che tecnici.
8: Questo vuol dire che Buongiorno ce l'ha.
6: Sicuramente.
8: Quantum per essere un ottimo giocatore. Sì. Quindi,
6: però è arrivato, secondo me, più formato rispetto a Koulibaly, perché comunque già giocava nel campionato italiano.
8: Sono riuscito nel secondo anno a lasciare libera la mia fantasia. Non ci sono riuscito perché io vedo il calcio in modo differente. Sì. Mi piace guardare le belle cose. Mm-hmm. E andare a fare. Allora, io non vi nascondo che diverse partite, sicuramente entro la decina, io ho visto solo il primo tempo e il secondo non l'ho visto.
6: Guarda, allora c'è libertà, per carità, ragazzi, ci mancherebbe, però non depone tanto a favore del tuo essere tifoso del Napoli, perché io onestamente, ragazzi, mi vedevo tutte le partite fino al 90esimo, ma non di quando il Napoli magari, ecco, la stagione post terzo scudetto, ma del pre-fallimento, non me ne perdevo una e le vedevo fino alla fine. Parlo da tifoso, ci mancherebbe. Poi, per carità,
8: la partita poi me la vedevo il giorno dopo, ma non la vedevo il giorno prima per una questione di sofferenza. Quindi, al momento in cui poi sapevo il risultato finale, me la andavo a vedere.
6: È un po'
7: il prossimo anno. Il prossimo anno si vede qualcosina.
8: Nel senso che mi fa piacere che torna il professore.
7: Tu quindi sei un pro Sarri.
8: Lui deve esprimere tutto il suo carattere di Bagnoli, ovviamente, perché lui è nato a Bagnoli, quindi deve tirare fuori quello.
6: Va bene. Grazie Rodolfo.
7: Ciao. Andiamo da Luigi.
6: Ciao Luigi.
9: Buonasera.
6: Ciao.
7: Buonasera.
9: Sempre complimenti per la trasmissione.
6: Grazie.
9: Siccome siete due persone molto, ma molto competenti, io voglio svelarvi un giallo. Secondo me il migliore allenatore è, come uomo, è Luciano Spalletti, perché secondo me ha fatto un delitto perfetto che non verrà mai scoperto. Quando fanno i delitti perfetti
6: che è andato, dici tu, è andato a sabotare la Juventus.
9: È uno che tiene uno scudetto in un Napoli tatuato in troppo un braccio, faceva vincere la Juventus, ragazzi.
6: Quindi facciamo tornare Spalletti a questo punto.
7: Apposta ha perso con la Fiorentina.
9: Scusami. Sì. Spalletti è un agricoltore.
6: Sì.
9: È un contadino.
6: Sì. È anche un agricoltore, anche un contadino.
9: Si dice contadino, scarpe grandi e cervello fino.
6: Vero.
9: Ha fatto un capolavoro. Grazie, Luciano.
7: Stupendo.
9: Grazie.
6: Luigi, chiudiamo con questa battuta. Quindi, se a te ti dicessero che tra un mese questo progetto che tu hai finemente raccontato alla radio si concludesse con Conte che torna alla Juventus e Spalletti che ritorna al Napoli dopo aver sabotato la Juventus, saresti felice?
9: Onestamente no, perché voglio trovare a Conte, perché da tante di quella cazzimma che ancora doveva sviluppare Spalletti.
6: È vero. Grazie.
9: Vi ho dato da pensare.
6: No, sicuramente ci hai fatto ridere, sorridere, perché è molto simpatica questa.
9: Posso seguirvi alla radio?
6: Certo, ma tu devi seguirci alla radio, oggi come nei giorni successivi a venire. Grazie Luigi.
7: Grazie Luigi.
9: Ciao.
6: Leggiamo qualche altro messaggio. ADL deve fare l'ennesima scelta coraggiosa, ce lo scrive Nello. Aquilani in panchina e Petriccione al posto di Lobotka. Aquilani che sta facendo un grande lavoro, però mi sembrerebbe un po' azzardato.
7: La piazza di Napoli, e invece Petriccione non lo sostituirei con Lobotka. Io prima di dare via Lobotka ci penserei bene, perché soprattutto se dovesse venire Sarri sarebbe comunque importantissimo per il suo gioco.
6: Maurizio ci chiede ce lo vedreste Roberto Mancini sulla panchina del Napoli? Manu?
7: Marce, io no, lo sai che non a livello a pelle, proprio non mi dà quel sangue, quella passione, quel calore da allenatore del Napoli, sai? Conte lo vedevi in panchina, bello, sempre cattivo, comunque esultava, faceva, ma anche lo stesso Sarri, toscanaccio, proprio che è un po' troppo tranquillo per la piazza, proprio per le caratteristiche della piazza di Napoli è un po' troppo
6: morbido, ok. Io volevo essere, diciamo, io un po' più morbido, dicendo diciamo morbido, tu sei stato ancora più tranchant con Moscio. Io ti dico di no, perché non allena una squadra di club ad alto livello, quindi escluso il periodo con la nazionale italiana, tra l'altro florido perché ha portato un europeo insperato in Inghilterra, non allena una squadra di club di un certo livello dal 2016, ragazzi, sono 10 anni, perché poi ha allenato lo Zenit San Pietroburgo per un anno in Russia, e onestamente il campionato russo non mi sembra così competitivo, con tutto il rispetto per Luciano Spalletti che ci ha vinto uno scudetto a San Pietroburgo. Poi ha allenato l'Italia dal 18 al 23, poi Arabia Saudita malissimo, 2023-2024 nazionale,
7: e tra l'altro
6: e adesso al Sadd, esatto, e adesso allena al Sadd. Quindi io per questo motivo, dopo 10 anni di assenza da un calcio complicato di un certo livello come quello italiano, non punterei più di tanto su Roberto Mancini. Ci fermiamo, prima però salutiamo Emanuele.
7: Sì, Marcello, io me ne vado e sono sostituito dal grande Riccardo Catapano, che ti farà sicuramente
6: nostro Kenneth Anderson.
7: Esatto, un'ottima compagnia. Guarda che sei andato a cacciare.
6: Eh sì, perché un'altezza così, ragazzi, non la si vede nel calcio dei tempi di Kenneth Anderson e Kolivanov. Grazie Emanuele, ci ritroviamo domani. Ascoltiamo un disco e poi la seconda ora del calcio della sera.

0: Tornati nuovamente in diretta, buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano, al mio fianco Riccardo Catapano.
1: Ciao Marci, buonasera, buonasera, ben ritrovato, giornata calda, intensa,
0: giornata caldissima Ce ne aspettano davvero tantissime altrettanto calde, se non di più.
1: Quando riprende il campionato? Quindi
0: a fine agosto, quando io non sarò, diciamo così, in redazione. In redazione per quella fine per quella fine di mese, però sì, cercheremo di capire da stasera e per i prossimi giorni quale sarà il prossimo allenatore del Napoli. Intanto un allenatore ce l'abbiamo al telefono ed è Ziolino Capuano. Ciao mister.
2: Ciao, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Ti ha lasciato sorpreso la notizia dell'addio di Conte, che per carità non è ancora ufficiale, ma di fatto
2: diceva, tu sai come la penso io sul Napoli e su Conte. Io ribadisco ancora una volta, io non so i motivi di questa eventuale separazione, se dovesse esserci. È normale se poi in un matrimonio non si va più d'accordo, soprattutto nel rispetto del pubblico, dell'ambiente napoletano, è giusto che si vada su una separazione. Però fossi stato io Antonio sarei rimasto a Napoli, fossi stato io De Laurentiis avrei fatto di tutto per farlo rimanere, con grande onestà.
1: Sì. È proprio questo alla fine l'interrogativo, insomma, che ci si pone, no mister? Perché giustamente
2: ma il Napoli quest'anno, tranne qualche partita vergognosa, perché io sono abituato a dire con grande schiettezza, mi riferisco a Copenaghen ed a Eindhoven, no?
1: Sì.
2: E nell'ultima fase, dove il Napoli non è stato quello brillante di sempre, mi riferisco alle partite
1: Con la Lazio, col Parma, sì.
2: Poi il Napoli, anche con questa miriade di infortuni che ha avuto, che non deve essere assolutamente un alibi, il Napoli è arrivato secondo dietro una squadra che l'Inter, che quest'anno sarebbe stata imbattibile, e non dobbiamo dimenticare che per larghi tratti del campionato il Napoli è stato attaccato all'Inter.
1: Sì, vero.
2: Poi voglio dire, il fatto che Conte decide di andare via sicuramente avrà le sue ragioni. Adesso io non so se De Laurentiis non gli abbia assicurato magari dei giocatori che lui vorrebbe, oppure magari di mantenere la rosa.
0: Allora mister, da quello che ci è arrivato in redazione, innanzitutto è una decisione di Antonio Conte ed è una decisione legata non a un deterioramento del rapporto con De Laurentiis, che anzi resta immutato nell'amicizia che le accompagna anche da prima che cominciassero a lavorare insieme. È una questione legata all'ambiente, alle critiche eccessive, alla poca compattezza nell'arco di questa stagione, nonostante le tante difficoltà legate proprio agli infortuni. Diciamo che Conte, dal punto di vista dello stress accumulato, tra le varie motivazioni, quella principale è che non se la sente più per l'anno prossimo di affrontare questo stress,
1: e quindi ha deciso di fare un passo indietro.
2: Sono oneri e onori, certo. Voglio dire, il Napoli è una delle piazze più importanti al mondo, non d'Europa. È normale che c'è lo stress continuo, è normale che c'è l'ansia del risultato, è normale che l'anno scorso hai vinto lo scudetto e tutti si pensavano che ti ripeti oppure di andare avanti in Champions. Però chiunque dice che il campionato, chiedo venia, la stagione del Napoli è fallimentare, per me non sa di calcio.
0: Ma assolutamente, mister, ma come si può dire una cosa del genere con un trofeo aggiunto in bacheca, un secondo posto in classifica, la Champions League, per carità, deludente, ma da qui a dire che tutta la stagione è fallimentare, io esco pazzo.
2: La Champions League è stata deludente, soprattutto nelle due interpretazioni calcistiche che qualche minuto fa ho menzionato. Ma dire che la stagione del Napoli è stata fallimentare, chiunque lo dice per me non sa di calcio, con l'onestà e la schiettezza che mi contraddistingue, poi mi posso anche sbagliare, però penso che ognuno possa dire ciò che pensa.
0: Ma mister, mo, l'estetica e quanto possa piacere o meno il calcio che produce Conte o quello che produce un altro allenatore, ma quantomeno nel calcio i risultati hanno ancora un peso specifico
1: dove
0: superiore a tutto il resto oppure no?
1: Dove si firma per avere altre due stagioni così?
2: Vedere qualsiasi tifoso che perdi una partita giocando bene ti applaude, la seconda, alla terza ti manda a fanculo, scusa l'espressione volgare e il poco francese. Nel calcio vale il risultato, il resto è tutta aria fritta. È normale se riesci a produrre un gioco spettacolare e riesci anche a vincere, ma vedo che non ci riesce nemmeno più il Manchester City, voglio dire, raccontare le due cose,
0: è così.
1: Vabbè, faccio a me la domanda più complicata, dai, a
0: sì,
1: questo punto.
0: Ma
1: perché è ovvio che me la prendo io la domanda più complicata, perché è ovvio che chiusa un capitolo bisogna aprirne un altro. Si fanno diversi nomi in questo momento. Sembra esserci Maurizio Sarri in pole position. Ti chiedo, mister, tu che profilo vedresti sulla panchina del Napoli? E se quando si cambia è meglio cercare un qualcuno con le stesse, o quantomeno con la filosofia similare all'allenatore precedente, oppure conviene probabilmente un taglio netto e ripartire?
2: Ti rispondo. La filosofia di Antonio e quella di Maurizio Sarri sono diametralmente opposte.
1: Esatto.
2: Lo sapete benissimo. Nella personalità, nel carattere sono molto simili. Ecco perché io dovessi applaudire l'ingresso di Sarri, lo applaudo a scena aperta, perché comunque arriva un allenatore capace, su questo non c'è ombra di dubbio, ma soprattutto non uno che si accontenta, e con grande personalità, con autorevolezza e autorità di età, voglio dire. Se invece tu fai una scommessa, non so fino a quando ti possa andare bene.
0: Soprattutto nell'anno del centenario, dove ci si aspetta competitività, al di là del vincere un trofeo, ma comunque essere competitivi.
2: Il Napoli, quando ha fatto qualche scommessa, non sempre gli è andata bene. Quando è andato sul sicuro, ha fatto bene.
0: È tipo Massimiliano Allegri, se dovesse separarsi dal Milan, come lo vedresti?
2: Ma tu sai, io sono un estimatore, può non piacere il suo tipo di gioco, poco spettacolare, però è uno che porta a casa i risultati. Alla fine il Milan, tranne se non succede un suicidio come è successo alla Juve, va in Champions.
1: Questo è vero, insomma, anche perché insomma gli ultimi risultati della Juventus, poi si vociferava anche. Quello lo si fa ogni anno, il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, se Spalletti, come sembra, non dovesse effettivamente centrare la qualificazione alla prossima Champions League.
2: Se Conte dovesse andare via da Napoli, non mi stupirei se andasse o al Milan o alla Juve.
0: Ma la nazionale l'abbiamo già dimenticata, mister?
2: Non penso che ritorni alla nazionale.
0: Perché?
2: Perché è uomo di campo, è uomo che deve vivere la squadra tutti i giorni, non è un selezionatore.
0: Chiaro,
1: mister, tra l'altro io.
0: Sì, la penso anch'io così, e poi c'è un aspetto economico che non vorrei mettere in secondo piano, perché Conte ha già rinunciato alla buona uscita e quindi tanto di cappello. Non so se la Federazione Italiana, con tutti gli sponsor che possono accorrere, possa assicurargli, non dico 8, non dico 7, ma neanche 6 milioni di euro.
1: Ma ci arriva manca 5 probabilmente.
2: Ha deciso lui di andare via da Galantuomo, che non poteva chiedere buona uscita, dai.
0: Mister, ti abbraccio forte, grazie.
2: A voi tutti.
0: Se ti arriva una telefonata di De Laurentiis, facci sapere, perché
1: sai.
2: Buona serata.
0: Un abbraccio forte, grazie ad Eziolino Capuano. Siamo pronti per andare nuovamente al telefono, perché si parla di Maurizio Sarri. Maurizio Sarri che in questo momento è sotto contratto con la Lazio, e per parlare di questo aspetto con uno che conosce molto bene le cose di Casalazio, ci colleghiamo con
1: Niccolò Di Leo
0: della Lazio siamo noi. Ciao Niccolò,
1: che sta succedendo anche in casa Lazio.
0: Buonasera Niccolò.
3: Buonasera.
0: Ciao. Innanzitutto Niccolò, ti chiedo, mi fai un brevissimo riassunto delle ultime dichiarazioni di Sarri e di Lotito, che c'è stato un botta e risposta l'ennesimo di un certo livello?
2: Ma hai detto benissimo, l'ennesimo botta e risposta tra Lotito e Sarri, si va avanti così dalla conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Sarri ha ribadito il fatto che resterebbe volentieri alla Lazio se fosse per l'ambiente, ma con una società che non si è fatta ancora viva e con una società che non ha programmi in questo momento da proporgli, diciamo che ha fatto capire che l'intenzione è quella di andare via. Dall'altra parte Lotito invece, ve lo faccio in breve, ha spiegato che Sarri ha ancora 3 anni di contratto, che gli era stato proposto quando è arrivato un progetto di ringiovanimento della rosa, progetto che, e ci metto un po' dell'opinione mia, non si è visto dal momento che la Lazio era e resta la squadra con la rosa più vecchia della Serie A e tra le più vecchie d'Europa.
1: Però vedi, secondo me affrontiamo un tema, adesso cerco un po' di ampliare il discorso, perché tu giustamente dici Maurizio Sarri in questo momento è scontento, e ci mancherebbe altro rispetto a quello che è la stagione e anche a quello che può essere il futuro e la costruzione della Lazio. Però tu hai giustamente, Nicolò, hai detto ha 3 anni di contratto in questo momento però Maurizio Sarri con la Lazio, quindi è ancora sotto contratto con i biancocelesti. Se arrivasse il Napoli, così come probabilmente arriverà, o l'Atalanta con Cristiano Giuntoli, così come probabilmente arriverà, bisogna andare a trattare con Lotito?
2: Assolutamente no, diciamo di no. La prassi vorrebbe questo, ma da parte di Lotito e della dirigenza della Lazio non c'è alcuna intenzione di trattenere.
1: Cioè Lotito lo lascerebbe andare tranquillamente?
2: In realtà ha fatto di tutto affinché se ne andasse Sarri stesso, perché se pensiamo al mercato di gennaio, dopo che gli era stato nascosto in estate del mercato bloccato al momento della firma, se pensiamo al mercato di gennaio gli era stato detto che si sarebbero incontrati a dicembre, non c'è stato nessun incontro, l'unico incontro che c'è stato è arrivato a febbraio, quando doveva Sarri ovviamente far rientrare il caso Romagnoli, perché la Lazio l'aveva venduto, poi ci ha ripensato, poi lo stava per vendere, ma alla fine ha denunciato la gente perché la trattativa non è andata in porto. È arrivato Raskov, Sarri non lo conosceva, è arrivato Maldini e Lotito in un'intercettazione in una chiamata di un tifoso si è lamentato del fatto che lui lo facesse giocare punta e non esterno sinistro. Sarri, sappiamo tutti, voleva in realtà Raspadori, insomma gli è stato venduto Guendouzi, gli è stato venduto Mandas, Castellanos. Il mercato è stato fatto non per Sarri, ogni azione della Lazio da quella firma di Sarri in poi non è stata mai fatta per Maurizio Sarri, quindi la volontà di Lotito è quella di lasciar partire Sarri per un semplice motivo che si chiama stipendio, 3 milioni di euro per 3 anni, restanti ovviamente sono una spesa eccessiva per le casse della Lazio, che per il secondo anno consecutivo tra l'altro non c'entra l'Europa.
0: Nicolò, si parla di Napoli, ma c'è l'Atalanta che sembra aver avviato il discorso con Sarri già da qualche settimana. I rapporti tra De Laurentiis e Lotito quanto possono incidere nell'ambito di questa trattativa o comunque di questa corsa ad accaparrarsi l'attuale tecnico della Lazio?
2: Ma guarda, ripeto in realtà quello che ho detto poco fa, il fatto che Lotito voglia liberarsi ad ogni costo di Maurizio Sarri secondo me poi prescinde dai rapporti con il presidente con cui andrà a parlare. Io mi concentrerei in realtà più sui rapporti tra De Laurentiis e Sarri stesso, che secondo me possono essere una chiave interessante di lettura per capire il futuro di Maurizio Sarri. Lotito ad oggi tratterebbe anche con Urbano Cairo, estremizzato ovviamente per citare una figura non particolarmente simpatica al presidente Lotito, pur di liberarsi di Sarri. Quindi ad oggi secondo me a poter giocare a vantaggio del Napoli è più l'affetto che ha ovviamente Sarri per Napoli e per i napoletani, per De Laurentiis stesso, piuttosto che quello che può avere Lotito nei confronti del padron partenopeo.
1: Se ti dovessi giocare la classica fish su Napoli Atalanta nel futuro di Sarri?
2: Ma guarda, io ti direi Napoli perché allora prima di tutto c'è un motivo familiare. Sarri vorrebbe restare il più vicino possibile a casa, quindi alla Toscana ovviamente, a Figline, Valdarno. Quindi ti direi Napoli per questo, ti direi Napoli perché è la prima squadra che si è mossa. Io ho raccontato in esclusiva qualche settimana fa di un contatto tra De Laurentiis e Sarri, e Sarri aveva dato disponibilità ma prima avrebbe voluto sentire la Lazio. Chiaro è che se la Lazio non si fa sentire non è che lui può stare con le mani in mano in eterno.
3: Però ripeto, oggi io mi giocherei il Napoli perché uno, l'aspetto appunto affettivo, due, la vicinanza a casa, tre, anche l'ambizione, perché il Napoli è una squadra che mette a disposizione, è una società che mette a disposizione di Sarri una squadra competitiva per la vittoria dello scudetto, competitiva per la Champions League, farà la Champions League al contrario di un'Atalanta che dovrebbe ricominciare da capo un ciclo, dovrebbe probabilmente ricostruire da capo la squadra, perché è una squadra che ormai da un decennio gioca con la difesa a tre e sappiamo che Sarri è la cosa più lontana possibile dalla difesa a tre, e quindi di conseguenza credo che ad oggi i presupposti siano tutti in favore del Napoli. Sai, poi queste sono le sensazioni, le trattative, certo, di mercato sono molto più complicate e molto più lunghe. L'Atalanta poco fa ha rilanciato all'offerta del Napoli alzando un po' la parte fissa. Sì. Ripeto, secondo me non è questo che sposta, perché Maurizio Sarri non è il personaggio, un personaggio legato ai soldi, legato allo stipendio. Lui ama il calcio, ama la quotidianità del calcio, ama poter lavorare in pace, lavorare bene, ed è uno dei motivi per cui lascerà la Lazio.
0: E magari per questo forse l'Atalanta dal punto di vista ambientale è un attimo più, ti dà un attimo più, non dico di serenità, ma comunque un po' più di tranquillità rispetto al Napoli. Quanto può incidere anche questo?
1: Giuntoli e Pompilio insomma può essere un bel vantaggio per lui questo.
3: Guarda, sì, è vero, lui ha tantissima stima nei confronti dell'Atalanta e del progetto Atalanta, questo senza ombra di dubbio, però ragioniamo anche sulla base di partenza. Il Napoli ha tantissimo da offrire, veramente tanto. L'Atalanta oggi è una squadra che si è dovuta un po' ridimensionare dopo l'addio di Palladino e, ripeto, probabilmente dovrà ricostruire tutto da capo, quindi anche in quel caso, se il lavoro verrà fatto bene, allora sicuramente Sarri avrebbe tra le mani qualcosa di importante, però c'è sempre l'incognita sul lavoro. Sul Napoli c'è una base di partenza che è decisamente più sostanziosa rispetto a quella che può offrire oggi l'Atalanta. Quindi continuo, ripeto, ad oggi vedo Napoli nel futuro di Sarri. Poi se gli viene messo sul piatto un progetto in cui Sarri è un manager all'inglese come era stato al Chelsea, allora magari le cose potrebbero anche cambiare.
0: Io gli vorrei fare anche una domanda.
1: Io più che altro a questo punto sono curioso chi va sulla panchina della Lazio poi senza
0: però prima ancora ti voglio chiedere come è maturato il percorso tattico di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio, perché tanti tifosi del Napoli in questi giorni, in queste settimane dicevano: se proprio deve andare via Conte, preferiamo Maurizio Sarri nuovamente sulla panchina del Napoli. Ma il Maurizio Sarri che ricordiamo noi, che creò davvero un'opera d'arte, è consapevole del fatto che quell'opera d'arte non è replicabile, e per i giocatori anche, perché sono passati 10 anni, il calcio è cambiato rispetto a quel periodo?
3: Ma sicuramente. Allora, io non vedo un Sarri che è rimasto indietro con i tempi, io vedo un Sarri in realtà che ha dimostrato alla Lazio un grande adattamento anche ai giocatori che ha a disposizione. Spesso è stato definito un integralista e a me non è mai piaciuta questa definizione di Sarri. Guardiamo quest'anno, ha cambiato modulo 15 anni dopo l'ultima volta, è passato al 4-2-3-1 quando ne aveva bisogno, rinunciando al 4-3-3. In finale contro l'Inter può anche non aver funzionato, secondo me non è quello il motivo, ma applica una difesa bassissima. Sappiamo che Sarri in realtà con il Napoli aveva un baricentro che era sui 50 metri, quindi ben diverso rispetto a quello che abbiamo visto.
0: Anche quando ha vinto a Napoli in campionato al ritorno, il ragionamento è stato quello e ha prodotto una vittoria senza se e senza ma.
1: Schiacciante.
0: Sì.
3: Esattamente. Sarri è uno che, se ha il materiale, il bel gioco lo produce, non c'è niente da fare, fa parte di lui. Cioè, lui è disposto a qualsiasi cosa pur di creare un bel gioco, anche, ecco, magari a rinunciare a qualche punto delle volte, però è un allenatore che si è cambiato, si ha avuto secondo me una maturazione tattica, e a questo è stato importante probabilmente l'esperienza all'estero, l'esperienza anche alla Juventus,
0: certo,
3: che viene tanto sottovalutata, perché ricordiamoci che quello è l'ultimo scudetto della Juventus.
0: Esattamente,
1: bravissimo Nicolò, bravissimo.
0: È la gestione di un campione come Cristiano Ronaldo, quindi ecco anche il discorso. Vabbè, ma comunque lei l'ha gestito De Bruyne, quindi De Bruyne, scusami, Higuain al suo tempo, anzi lo convinse lui a restare dopo l'addio di Benitez.
1: Forse gestirà De Bruyne.
0: Speriamo, io spero che almeno De Bruyne resti. Grazie mille Nicolò.
1: Ciao Nicolò.
3: Grazie
0: davvero al collega della Lazio. Siamo noi, Nicolò Di Leo. Torniamo al telefono, sì. C'è mister Vincenzo Montefusco con noi. Ciao mister, che piacere.
1: Ciao mister.
4: Ciao, buonasera a voi.
0: sei rimasto sorpreso da questa notizia che si rincorre già dalla giornata di ieri e che oggi ha avuto delle conferme anche nella nostra redazione, l'addio, a cui manca solo l'ufficialità, di Antonio Conte al Napoli?
4: No, non ci sono rimasto sorpreso, perché io un mese fa, se andiamo a guardare qualche intervista anche da voi, ho detto che per le dichiarazioni che aveva fatto Conte, che aveva avuto un incontro con De Laurentiis, ho capito che in quel momento lì c'era qualcosa che non andava, e dice, secondo me Conte già è andato via. Poi io personalmente ho sempre sperato che lui rimanesse, perché è un allenatore che ti vince uno scudetto, che ti arriva al secondo posto, che vince la Supercoppa, e come fai a mandarlo via? La provocazione mia era questa, che se va via Conte, come si è fatto con Ancelotti, la mia provocazione è di andiamo da Klopp e diciamo, guarda, vieni a Napoli, vieni a abitare a Bergellini sul mare, che tu hai avuto 10 anni di umidità.
0: Ma anche più di 10 anni, tra carriera di allenatore e di calciatore, sì. Una vita intera.
1: Prima in Germania, Liverpool non è che batte tanto sole, quindi.
4: In questo momento qua non è facile sostituire un personaggio come Conte, caratterialmente non è facile gestirlo, però già un mese fa, quando ci sono parlate e poi invece sono venute fuori delle cose, io ho capito che se ne ha rotto il giocato.
1: Infatti poi è stata, rispetto a quello che ovviamente arriva qui a noi in redazione, una scelta dello stesso Antonio Conte di decidere di fare un passo indietro dopo questo biennio, mister, che però va detto, secondo me, è estremamente positivo, al netto di quelle che sono ovviamente le polemiche sul gioco e altro. In 2 anni, e si arrivava da un 10º posto prima dell'arrivo di Antonio Conte, fuori praticamente da tutto, Antonio Conte arriva qui, raccoglie i cocci, vince un campionato, vince una Supercoppa, porta la squadra per 2 anni in Champions League. Per me non può essere che elevatissimo il voto da dare ad Antonio Conte.
4: Perfettamente, anche se io non penso che era una squadra che era arrivata al 10º posto, ma poi bisogna vedere perché il Napoli quell'anno con Garcia era arrivata al 10º posto. Cioè, io sono uno di quelli che era in preparazione lì a Di Mare a vedere, sì. E da lì già si era capito che era tutto un altro Napoli, già come allenava Garcia. E un bel momento in una persona disse, ma sai, mi sembra quando io allenavo io 20 anni fa. Per cui si vedevano già che c'era qualcosa che non quadrava. Però adesso è arrivato Conte, come tutte le cose. A Napoli sono andati via grandi allenatori, è andato via Ancelotti che era bollito, adesso è andato via sicuramente penso Conte. Ma adesso bisogna scegliere. E come si fa a zittire i napoletani, il popolo napoletano, con un grandissimo nome? No, Guardiola diceva, ministro, ma è facile, adesso venire 20 milioni anni. Ma tu solo così puoi far star zitta la gente e anzi dare entusiasmo alla gente, al popolo napoletano, se non fai così. Oppure avere il coraggio di mettersi al tavolino, fare una conferenza stampa con l'allenatore che viene scelto

0: Allora, aspetti, io il ritorno lo vedo bene, però perché io ho seguito sempre Sarri, lo vedo un pochino diverso. Non lo vedo più l'uomo che era all'inizio a Napoli, che quel grande entusiasmo.
1: Ma forse anni di rapporti con Lotito lo hanno deteriorato mentalmente.
2: L'ultima stagione non è stata facile.
0: Fare, prima con De Laurentiis, poi va a rifare alla Juve, poi va all'estero, poi torna, è normale. Secondo me ha fatto anche altre grandissime esperienze, però non lo vedo il Sarri di allora. Però io sono favorevole, se va via Conte, sono favorevole che possa venire Sarri. Adesso dico un'altra cosa, non sono d'accordo se viene qualche allenatore giovane, perché i giovani sono bravissimi, ma ci vuole tempo.
1: A meno che non facciano una conferenza, come hai detto tu, dove dicono allenatore giovane, calciatori giovani.
0: Ragazzi, io per la mia esperienza, quando nel popolo napoletano si va a parlare e si dicono le cose chiaramente, a dire, guardate, signori miei, avete visto, abbiamo vinto due scudetti, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Adesso in questo caso qua, per una questione societaria, il Napoli si ridimensiona, il Napoli vuole fare un discorso, ma poi il Napoli non è che si ridimensiona, perché il Napoli ha dei giovani, giocatori importantissimi, Neres, Vergara, il ragazzino Oli, tu che stai dicendo qua, ma che poi, cioè il Napoli è una squadra molto ma molto forte, non è che i giovani e poi a quel punto lì il Napoli si ridimensiona,
1: certo.
0: Il Napoli ha tutti i numeri per poter fare anche una grande squadra, ogni giocatore un pochino più giovane per il futuro.
1: Quindi pazienza, avere pazienza, questo
0: un
1: è il discorso.
0: Pazienza, però bisogna essere, il calcio è una materia talmente facile, ma poi lo facciamo diventare difficile dopo. Sì. Basta parlare chiaro con il popolo napoletano, perché i tifosi ormai sono migliorati, non solo i tifosi dei tempi miei, dove vedevano la partita una volta ogni 15 giorni, non sapevano niente che era successo in settimana. I tifosi adesso sanno più di tutti quanti noi messi insieme, dalla domenica sera e fino all'altra domenica. Gli allenamenti, il modo di fare, quelle all'indicata, adesso hanno messo in giro queste chiacchiere su Conte, veramente che non ha niente a che vedere con il calcio, cioè, io mi arrabbio molto quando dicono è un altro calcio, io dico di no, perché sempre 11 e 11 siamo, no? In campo, però purtroppo devo capire che questo fatto che si sta sempre a discutere sulle cose che fanno gli allenatori, i calciatori, sono riusciti, non sono riusciti. E qui sono cose che rovinano l'ambiente di una società.
1: Sono stra d'accordo con te, mister, e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: E qua tu sei sempre d'accordo con me.
1: No, non sempre, mister. Ti faccio arrabbiare col sorriso, però. Quando non mi hai fatto entrare Beto in finale di Coppa Italia, lì non ero d'accordo con te.
0: Ma chi c'è vicino a te? Ancora Emanuele?
1: No, c'è Riccardo, ma non ti preoccupare, la spiegazione l'hai data a suo tempo, ma che era fatto male.
0: Non sai le cose.
1: Era fatto male, l'hai detto, era una battuta, lo so.
0: Non lo so, buona serata.
2: Faccio io da bacere, grazie
1: ciao.
2: Mister.
1: Ciao, mister.
2: Non passerà
1: grazie
2: mai.
1: Grazie Vincenzo, ma a me è una delusione, ma non tanto per il fatto che non abbia giocato Beto, ma da ragazzino, da bambino.
2: La prima delusione calcistica.
1: Mamma mia, che pianti, ragazzi, lasciamo stare.
2: Ebbene.
1: Ci fermiamo, pubblicità e disco e poi torniamo.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Bentornati in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano
1: e da parte di Riccardo Catapano.
0: Al telefono con noi il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, buonasera.
1: Ciao direttore.
2: Buonasera, buonasera, ciao, ben ritrovati a tutti, ciao.
0: Eri uno di quelli che qualche giorno fa aveva già inteso, che aveva sentito, annusato che Antonio Conte sarebbe stato lontano da Napoli nella prossima stagione, o comunque che non sarebbe rimasto ad allenare il club azzurro. Ti aspettavi che questa notizia avesse conferme ancora prima della fine del campionato, soprattutto appena la Champions sarebbe stata conquistata?
2: Ma sì, perché è più di un mese, io le prime avvisaglie risalgono a più di un mese fa, quando scrissi, ora non voglio fare quello che dice, io l'avevo detto, sì, per carità, però subito dopo l'esclusione dall'Italia dai mondiali io l'avevo scritto, perché avevo annusato, mi avevano detto: guarda, Conte va via da Napoli, probabilmente andrà in nazionale. Era questo lo scenario che si era prefigurato.
0: Ma è una, scusami direttore se ti interrompo, è una delle motivazioni che lo ha portato a lasciare il Napoli, oppure a prescindere dalla questione nazionale lui aveva già deciso, per le motivazioni che siamo venuti a conoscere anche noi, che il suo rapporto era finito, o comunque che la sua avventura era finita a Napoli?
2: Ma credo che le cose non vengano mai per caso, ci sia possano stare assieme queste due considerazioni, il rapporto con il Napoli. Ma guarda, io la leggo anche in un altro modo, sì, molto più, se vuoi, personalistica di Conte. Io ho la sensazione che lui abbia bisogno proprio di alzare il piede dall'acceleratore, e l'avevamo un po' capito anche da queste sue soste che ha fatto, sì, durante, sì, la stagione, e quindi perché la nazionale? È perché la nazionale può diventare il posto dove continua a fare il suo lavoro, il lavoro di allenatore ad altissimo livello, ma con meno intensità, con meno stress, consumandosi meno dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico. Io ho questa sensazione, se guardate, è soltanto mia, lo voglio precisare, però conoscendo bene Conte da tanto tempo e guardando anche il linguaggio del corpo, mi pare che abbia, forse lui abbia bisogno, dopo 20 anni di carriera, perché sono 20 anni proprio di questi tempi, quando lui non riuscì a salvare l'Arezzo, che aveva una, per, sì, una situazione importantissima, ha lottato, ecco, sono 20 anni, e quindi ora magari è un momento in cui ha voglia di fare un altro tipo di mestiere, non l'allenatore, in un altro modo, senza tutti i giorni avere questa che è diventato ossessivo, perché lui ragiona così, lo sappiamo bene, è uno, come faceva Sacchi, no? A un certo punto poi l'energia manca quasi. Forse metti insieme queste due cose, una stagione non come avrebbe voluto lui al Napoli, e c'è l'occasione della nazionale, che poi vediamo se si concretizzerà, però il quadro mi sembra abbastanza chiaro, questo, anche perché in questo momento, e l'abbiamo detto, chiudiamo il cerchio, secondo un normale pensiero, non secondo De Laurentiis, è possibile che il Napoli investa 150 milioni per rifare la squadra? Perché questa squadra, se fosse rimasto Conte con tutte le sue idee, il suo modo di fare, andrebbe cambiata, non vi dico in toto, ma per larga parte. Quindi non è il caso, meglio far venire un allenatore che con questi giocatori, o con pochi innesti, magari qualche giovane, possa comunque ripartire facendo un calcio meno intenso, meno, se vuoi, stressante. Quindi il quadro è abbastanza preciso, anche esatto, e se vogliamo chiuderlo, anche questo, io lo sto dicendo da una 20 di giorni con grande intensità, non perché lo dico io, perché ho capito da varie situazioni, me l'hanno detto, e Sarri, e tornerà Sarri, deve soltanto liberarsi dalla Lazio, una questione burocratica, lui l'ha ampiamente detto anche.
0: Quindi l'Atalanta non è un ostacolo così insormontabile, perché comunque pare che la squadra bergamasca avesse cominciato i discorsi con Sarri e con la Lazio già da qualche tempo.
2: Ma nel calcio ovviamente, certo, diciamo, questa banalità, finché non ci sono le firme, per quello che so io, cose raccolte a Figline e dintorni, sì, perché sapete benissimo, io abito a Firenze e Figline è a meno di 20 chilometri, cose raccolte a Figline e dintorni mi portano a pensare che lui abbia intenzione di tornare a Napoli. Si parla già di cifre, questo poi è da 20 giorni che anche ho appreso queste robe, mi hanno messo nell'orecchio questa cosa, guarda che torna lì, lui vuole tornare, c'è stato il contatto, poi vedremo come evolverà, ma insomma il disegno mi sembra abbastanza chiaro, anche perché Sarri è uno che con questa squadra, con il carisma, facendo un calcio diverso, non ti dico che si accontenta, ma può comunque riattivare virtuosamente dei giocatori che in questo momento ci sembrano tra virgolette un po' stanchi o con la pancia piena. Avete visto cosa ha fatto la Lazio? Sì. La Lazio gli hanno venduto i giocatori più importanti, è riuscito comunque a far cambiare ruolo ad alcuni giocatori, arrangiarsi, ecco. Sarri negli anni è diventato un allenatore molto più duttile, molto più capace anche di fare modi di calcio diversi, non ripensatelo a quel calcio meraviglioso, la Lazio giocava in ripartenza, che sembra un calcio antitetico a quello che faceva a Napoli, pur con gli stessi principi, però è anche capace di adattarsi ai giocatori che ha. Ecco, questa è la sintesi del ragionamento che secondo me ha fatto De Laurentiis, è intelligentissimo, porta un allenatore amato che ti rimette la macchina indietro in un periodo meraviglioso, un calcio, ne parlava tutto il mondo di quel calcio lì, un allenatore amato, se mi va via questo che è un numero uno e prendo comunque un numero uno forse più amato dalla piazza di quello che va via, quindi è perfetta questa costruzione, questa idea che ora vediamo se maturerà in tutti i suoi dettagli.
1: Ecco, Enzo, è ovvio che in questo momento la piazza di Napoli è un po' spaccata, lo è stato un po' per tutta la stagione, no? Ovviamente i risultati.
0: Anche su Sarri è un po' spaccata.
1: No, appunto, volevo arrivare a questo, perché partiamo da una spaccatura legata ad Antonio Conte, che comunque è divisivo come personaggio, nonostante, io ripeto, insomma, per quanto può valere, per me metterei la firma ogni volta per avere due anni così, anche con il gioco che qualcuno dice brutto del Napoli, tanto uno scudetto e una supercoppa, due partecipazioni alla Champions League vale a fare ogni due anni, e francamente non mi sembra così semplice. Piazza che resta spaccata anche su Maurizio Sarri, e io francamente parto da un presupposto, lo riprenderei subito Maurizio Sarri con un grandissimo ma, o meglio con un grandissimo se. Non bisogna fare l'errore di pensare al Maurizio Sarri del triennio, diciamo dei 91 punti. Quello secondo me è il più grande errore da non fare, perché Maurizio Sarri in quest'anno è cambiato tanto e secondo me è maturato anche tanto, e dal punto di vista anche umano e dal punto di vista ovviamente prettamente calcistico.
2: Ma io, guarda, sottoscrivo in pieno le cose che hai detto, sono sagge quelle che hai detto tu, sagge come Sarri, perché è diventato più saggio ovviamente, invecchiando si dice, no? Il vino invecchia e diventa più buono, probabilmente anche le persone diventano più sagge, più duttili, e questa è la storia di Sarri, ma anche la storia di Conte che tu hai sottolineato. Conte è un numero uno, ragazzi, non sbagliamoci, questo è un allenatore che è arrivato a Napoli in quelle condizioni lì, ha vinto lo scudetto, l'anno dopo ha vinto la Supercoppa e arriverà secondo, cioè arrivare secondi dopo aver vinto lo scudetto non è mica da tutti, perché ci sono tanti effetti, l'avete visto l'anno del dopo Spalletti.
0: È un risultato che non accadeva, ti interrompo proprio per un istante, è un risultato che non accadeva dalla stagione 87-88, quando Ottavio Bianchi, dopo aver conquistato il doblete scudetto e Coppa Italia nella stagione 86-87, l'anno dopo arrivò secondo con quel testa a testa con il Milan che vide poi gli azzurri sopperire e arrivare in quel 3-2 al San Paolo. Quindi era un risultato che non avveniva post scudetto da quell'anno.
2: È l'anno, se ricordo bene, della monetina di Bergamo, quell'anno lì?
0: L'anno della monetina di Bergamo è il secondo scudetto, se non sbaglio, quindi 89-90, 87-88 è l'anno in cui il Napoli perde lo scontro diretto con il Milan, aveva un vantaggio incredibile, perde lo scontro diretto in casa contro il Milan, Sacchi, Milan che poi uscì tra gli applausi del Maradona per 3-2.
2: Ah sì, quella partita meravigliosa, ora ho rimesso a fuoco. Ma sì, ma hai fatto bene a ricordarlo, perché vince lo scudetto l'anno dopo arrivare secondi è comunque qualcosa di straordinario, perché ci sono tutti gli effetti collaterali che fanno un po' mollare la squadra lì. Poi è vero che la stagione ti ha deluso per i 40 e oltre infortuni, in Champions potevi fare meglio, però torniamo al discorso di Conte. Conte se ne va un numero uno, certamente che sì, ma viene un altro numero uno che, come dicevi tu, ha delle caratteristiche che nel tempo sono diventate diverse. Allora, tifosi del Napoli, quella squadra là, quella che è stata elogiata da tutto il mondo, a cominciare da Guardiola, che è l'allenatore più bravo di tutti, disse magari le mie squadre giocassero così, la storia del dentista, ricorderete tutte quelle robe, diceva la prima squadra che guarda il Napoli, e la guardavamo anche noi con meraviglia per quello che ha espresso. Ecco, quella roba lì dimenticatevela, prendete un grande allenatore, un numero uno, che oggi è diverso, ma perché sono diversi i giocatori, perché è cambiato il calcio, e perché quel tipo di calcio lì probabilmente non lo fa più nessuno. E se ci guardate nel mondo, non lo fa più nessuno, anche Guardiola.
0: Sì, sì, è vero.
2: Perché poi gli altri allenatori ti prendono le contromisure e cominciano a raddoppiarti, ti chiudono le linee di passaggio. Quindi la capacità dei grandi allenatori, e ripeto, Sarri è un grande allenatore, è quella di mutare, di adattarsi anche alle squadre, ai giocatori che hai, di capire il contesto. Se non capisci il contesto e vai avanti con il tuo modo di pensare e sbatti contro il muro, quanti allenatori dopo aver fatto cose buone sono poi finiti nel nulla perché hanno continuato a ripetersi, e non ti puoi ripetersi. E neanche Paganini, diceva Paganini il violinista,
0: Paganini non ripete. Paganini,
2: bravissimo, ecco. E allora diciamo anche sta roba per fare un po' di colore.
0: Certo, certo.
2: I grandi allenatori devono evolvere, tutti gli anni devono portare qualcosa di nuovo, perché devi competere a quel livello lì con tanti altri grandi allenatori che ti vanno a neutralizzare, ti vanno a capire. Quindi ben venga Sarri con delle idee nuove, che magari con il gruppo di giocatori che avrà a disposizione porterà delle novità anche rispetto a quello che ha fatto quest'anno alla Lazio, perché non mi aspetto che giochi in contropiede con la qualità della rosa del Napoli. Mm-hmm. Mi aspetto che faccia un calcio con quelle principi lì, aggressione alta, aggressione sulla palla, movimento senza palla, però magari si inventa qualcosa. Ecco, questo devono sapere, non capire, sapere i tifosi del Napoli, che altrimenti va incontro a delusioni. Se fai un rapporto con quella squadra là e quella che verrà, qualsiasi squadra che verrà, e non può esserci, quella lì non c'è più, quel calcio lì, secondo me, l'ho già detto e mi ripeto,
0: certo,
2: in questo momento non lo gioca nessuno, perché è aumentato il ritmo, l'intensità, e i raddoppi, sono tutte le squadre sono cresciute dal punto di vista.
0: Infatti uno dei punti deboli, dei pochi punti deboli di quel Napoli era proprio la fisicità. E se ricordi bene, direttore, prima di salutarti, negli scontri diretti con la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli faceva una fatica enorme a produrre quel tipo di calcio. Certo, aveva il pallino del gioco, il possesso palla, però spesso e volentieri
1: soffriva anche,
0: soprattutto
1: le
0: al San Paolo,
1: che andavano anche uomo su uomo,
0: esatto.
1: Gasperini, Juric all'epoca.
0: Al San Paolo finiva con Napoli 0, Juventus 1, perché la Juventus faceva muro, faceva ripartenze in contropiede con una qualità enorme, perché c'era Higuain, c'era Dybala, quindi era una Juventus fortissima nel fare quel tipo di calcio, e il Napoli difficilmente riusciva a trovare il piano B. Quindi questo è un aspetto che mi fa stare un po' più sereno per un ritorno di Maurizio Sarri.
2: Sì, che poi sono passati 8 anni, in quel modo lì sono cresciute tantissime squadre, non lo potresti riproporre, anche
0: esatto,
2: se tornassero giovani quei giocatori lì, e sarebbero perdenti, perché, ti ripeto, un anno di oggi di calcio è come 10 di una volta, è la realtà, ma in tutte le cose, il mondo corre a una velocità pazzesca, eppure il calcio, quindi aspettate Sarri, arriva un grande allenatore, ripeto, farà secondo me comunque grande il Napoli, perché quest'anno la Lazio, Sarri ha fatto una stagione straordinaria, è riuscito a arrivare in finale di Coppa Italia, gli hanno fatto di tutto, mancava che gli segassero le porte, poi gli hanno fatto di tutto, a parte il mancato rapporto con
0: rischiava di fare la stessa stagione della Fiorentina, secondo me la Lazio.
2: Sì, ma senza Sarri sì, con i tifosi contro per tutta la stagione, lo stadio deserto,
0: vuoto.
2: Mettiamo poi insieme tutte queste cose, sei arrivato in finale di Coppa Italia e comunque sei a galleggio in un metà classifica più che dignitoso, è perché ha fatto secondo me Sarri una grande stagione.
0: Direttore, grazie mille, buona serata.
2: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona serata a tutti.
0: Piacere,
2: a ciao.
0: Piacere nostro, grazie ad Enzo Bucchioni. Ci fermiamo, pubblicità disco al rientro, Paolo Paganini per parlare di mercato, e poi ascolteremo anche un paio di interviste che ha realizzato il nostro Vincenzo Perna, tra poco.
3: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Oreca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: nuovamente in diretta per le battute conclusive di questo appuntamento con il calcio della sera e parliamo di Toto allenatori a questo punto.
1: Sì.
0: Lo facciamo con un esperto di calcio mercato, il collega della Rai, Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao, buonasera, ciao.
0: E allora abbiamo registrato l'addio ufficioso da parte di Antonio Conte al Napoli, adesso parte il Toto allenatori con Maurizio Sarri che è evidentemente in pole position, no Paolo?
2: Sì, c'è questa suggestione di riportare Sarri a Napoli, ma non c'è solo lui nel taccuino di De Laurentiis, perché bisognerà anche vedere, anche vista l'amicizia, cosa decide Allegri, se rimanere a Milano oppure no. Poi secondo me c'è anche un'ipotesi che l'avevamo detta alcuni mesi fa, che è un allenatore che piace molto a De Laurentiis, che è italiano. Quindi di conseguenza io starei su questi tre nomi, anche perché se ad esempio su Sarri so che c'è una forte concorrenza da parte dell'Atalanta, sì. Per cui bisognerà anche capire come andrà a finire lì.
1: Paolo, tu giustamente insomma hai nominato questi tre allenatori, Conte decide di andare via, ma finisce sulla panchina della nazionale italiana oppure può esserci qualche sorpresa secondo te nel futuro di Antonio Conte?
2: Ma io non lo darei scontato sulla panchina della nazionale italiana. Bisognerà anche vedere che cosa succede alla Juventus, perché comunque sì, è vero che Spalletti ha rinnovato recentemente, altri 2 anni di contratto, ma conoscendo anche Spalletti io darei molta importanza a quello che succederà nell'incontro con Erkan, perché la situazione della Juventus è una situazione che va chiarita per la prospettiva. È chiaro che le speranze adesso per la Juventus di entrare in Champions sono ridotte al lumicino, quindi è una Juventus che dovrà partire dall'Europa League, e quindi per quanto riguarda il discorso Europa League e Champions League cambiano, no? I soldi che entrano, e bisognerà vedere, perché magari se Spalletti, che ha dimostrato in questi ultimi mesi che io non particolarmente gradire la politica del mercato della Juventus di Como lì, se la situazione dovesse rimanere uguale magari possono esserci anche degli sviluppi diversi. Uno Spalletti che magari potrebbe andare via, a quel punto potrebbe riaprirsi la strada di Conte a Torino.
0: Si parla anche di Roberto Mancini come possibile sostituto di Conte, che ne pensi?
2: Sì, c'è anche questa ipotesi Mancini, come c'è sulla nazionale, perché adesso si parla tanto Conte Allegri, c'è anche la suggestione Guardiola, che io però sinceramente sì, è grandissimo allenatore, ma non dimentichiamoci che la federazione non è che si può indebitare,
0: esatto,
2: il palazzo, cioè voglio dire, qui sono tutti allenatori che hanno degli ingaggi molto alti, non parliamo di Guardiola che è fuori ogni
0: più portata. Di 20 milioni di euro prende all'anno.
2: No, appunto. Però Mancini ad esempio è un ottimo, dovesse passare nella votazione Malagò, un ottimo rapporto con Malagò, quindi potrebbe diventare anche un possibile candidato per la panchina nazionale.
0: Paolo, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro
2: a voi.
0: Buona serata.
2: Paolo,
0: e sicuramente
2: ciao.
0: Ci sentiremo nei prossimi giorni, perché adesso il Toto allenatore diventerà il centro di ogni
2: esatto.
0: dialogo radiofonico, esatto, e non solo. Un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio, buona serata.
0: A Paolo Paganini, collega della RAI, con cui concludiamo questo appuntamento del martedì con il calcio della sera. Grazie a Ciro Froio per aver curato la parte tecnica, grazie anche a Riccardo Catapano.
1: E grazie come sempre al nostro Marcello Calvano, splendido conduttore, ma vi dobbiamo salutare perché dobbiamo
0: con
1: sentire
0: la voce più calda, la più bella, la più foneticamente perfetta.
1: Mi hai rubato le parole di bocca, perché quest'oggi insomma protagonista è il nostro Vincenzo Perna, che insomma ci sarà la partita delle leggende a Napoli,
0: esatto,
1: qui la Napoli Legends il 26 maggio, che seguiremo ovviamente qui su Kiss Kiss Napoli, ma ci mancherebbe, anche perché questo che vedete tra poco, caro Marcello, è un piccolissimo
0: antipasto. Sì, sì, perché ci saranno le leggende appunto del Napoli del passato. Il nostro Vincenzo Perna ha intercettato quest'oggi, a margine della conferenza stampa di presentazione, Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, e Raffaele Di Fusco, che è stato portiere azzurro per davvero tantissimo tempo. Ascoltiamo il nostro Vincenzo Perna. Buona serata a tutti.
3: Non potevi mancare, mister, a questa bellissima manifestazione. Martedì prossimo in campo la solidarietà e tanti, ovviamente, napoletani ed ex giocatori del Napoli, insieme agli attori, a gente dello spettacolo, per dare il proprio sostegno ai ragazzi di Nisida e a quelli del Santo Bon.
4: Una bellissima occasione questa, una bellissima manifestazione, un evento che dimostra ulteriormente come Napoli sia la sede più opportuna, più adatta per dimostrare la solidarietà di cui è capace questa gente. E credo che non vi sia posto migliore oggi che per queste due finalità così importanti per ribadire questo aspetto.
3: Mister, che emozione ti fa ritornare allo stadio di Armando Maradona ogni volta?
4: Guarda, tante volte non ci penso, ma quando poi sono qui aumenta il mio rammarico di essere capitato nel posto giusto al momento sbagliato. Però poi mi dico, io ci sono stato e voglio dire grazie a voi, grazie alla gente. Mi sento sempre uno di voi, quindi è una bellissima sensazione.
3: Uno dei grandi protagonisti di questo evento dedicato ai Napoli Legend, più legend di te, mister, non lo so.
5: No, soltanto perché, essendo un po' il responsabile degli eventi per le Napoli Legend, mi occupo un po' dell'organizzazione, diciamo così, ma assolutamente le leggende vere sono quelle là che scenderanno in campo e non. E sono tante, noi abbiamo sentite, perché poi Livio, l'organizzazione, hanno citato quelli che scenderanno in campo, ma a bordo campo ci saranno Rudy Kroll, Castellini, Pecci e quanti altri che non scenderanno in campo. E quindi veramente siamo in tanti, saremo più di 50. Sarà un bel evento. Poi ci potrebbero essere anche un paio di sorprese che durante l'evento potranno venire fuori, speriamo di sì.
3: Sicuramente però l'affetto dei napoletani, mister, ma questo lo sappiamo, non ha fatto mancare subito l'apporto a questa manifestazione, che ovviamente nasce con dei presupposti ben definiti, quelli della solidarietà.
5: Beh, indubbiamente, perché sembra che questo evento a Napoli sia una festa, non è una festa. Noi stiamo da più di un anno che stiamo cercando di organizzare con l'associazione Calcio Attori questo evento, e quindi è un evento di raccolta fondi, ragazzi, non è una festa. E noi come Napoli Legend abbiamo risposto, credo, al massimo di quello che si poteva fare. Perché da noi la nostra associazione parte da Luis Vinicio fino ad arrivare agli ultimi, attraversando tutta la rinascita dell'era maradoniana, la rinascita del Napoli, per finire gli ultimi con Kvara e Zielinski, cioè attraversiamo mezzo secolo di storia, e quindi la rappresenteremo in campo questa storia.
6: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Radio Mattinata in provincia di Foggia.
1: Ci sono stata a Mattinata ed è stata la mia prima esperienza dove ho subito un atto di razzismo.
0: Ah, sì, ce l'hai raccontato.
1: Appena arrivata a Mattinata in questo c'erano i bungalow alto, questo villaggio, una signora con in braccio il figlio ci ha cantato: senti che puzza, scappano le cani, cullando il bambino.
0: Subito.
1: Poi appena arrivai sotto con la macchina, arrivò quello del villaggio, dice: signor Verde, dovrebbe saldare tutto il conto. Cioè, ti aspetti un attimo, io svuoto la macchina e vengo. No, prima di svuotare se può venire a saldare. Dovetti saldare, se no mi facevano svuotare la macchina.
0: Io mi sarei rimesso in macchina e me ne sarei.
1: E sono stato un tipo, io sono un tipo molto socievole. In 15 giorni non ho fatto né io né i miei figli amicizie con nessuno. Cioè, non si avvicinava nessuno. Faremo che teniamo a pesto, boh, e mai più, cioè non mi vedranno più. E siamo a Foggia, dove
0: forse l'amico se la ricordava questa storia, per questo aveva voluto fare forse la battuta, perché effettivamente Mattinata è stata proprio un'esperienza da dimenticare.
1: Proprio.
0: Allora, ecco qua, buongiorno ragazzi, io quest'estate farò 3 settimane a Gran Canaria, ho preso una casa in multiproprietà, praticamente in un resort, volo pagato 1.000 euro in 4 andate e ritorno. Però facci capire quanto hai speso per le 3 settimane. Però...
1: Ma guarda, poi si spende 2.000 euro a Gran Canaria, ha speso 3.000 euro il costo del bungalow a Terracina. E mi ha fatto il Gran Canaria con l'aereo, sono stato all'estero.
0: Però aspetta, magari Mario, ricordaci pure come funziona la multiproprietà. Cioè, se non sbaglio, tu dai una certa cifra e poi randomica puoi andare a finire in una delle località appunto che fanno parte di questa multiproprietà, ricordo bene o ricordo male?
1: No, per esempio
0: male.
1: Ci pigliamo una casa, io ci vado dall'1 al 15 agosto, tu ci vai dal 15 ci mettiamo d'accordo, no? Cioè teniamo quella proprietà, la paghiamo assieme e 15 giorni te le fai tu e 15 giorni me le faccio io, ci mettiamo d'accordo.
0: Vediamo. Allora, io 3 settimane, Tropea, in un villaggio organizzato, siamo 3 adulti e un bambino, i primi 15 giorni dal 5 al 26 e 2 adulti e un bambino dal 16 in poi, pago 1.700, però ci manda foto di una tenda formato appartamento
1: in tenda. Eppure assai, 1.700 euro in tenda è un po' esagerato.
0: Pronto?
1: Di un bagno, di una cucina.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao caro, ciao.
2: Allora, se vi ricordate bene, circa un mesetto fa io dissi che mia moglie

0: moglie ed io avevamo inventato un altro lavoro oltre al nostro, cioè sì, quello praticamente di trovare la casa vacanze.
1: Ah, sì,
0: se vi ricordate.
1: Sì, sì.
0: Cercavamo su zone insomma più economiche, come zone un po' più diciamo alte di prezzo, tipo la costiera maggiorese, Vietri, eccetera eccetera. Allora io posso essere soltanto solidale con tutti quelli che hanno trovato carissime, perché si sono imparati che cacchi, affittare qualsiasi cosa e neanche più a prezzi abbordabili. Ma vi faccio un esempio, anche quando abbiamo trovato qualcosa di 1000 euro a settimana, che non è poco, però comunque siamo a Maiuri, che vi posso dire, ci sono ritornato due volte. La prima volta avevo visto appunto l'intonaco caduto dal soffitto, perché essendo l'ultimo piano il tetto faceva umidità e cadeva sul fornello imbrattando tutto. Nelle camere da letto la stessa cosa. Dimostriamo comunque che mia moglie l'interesse a prendere questa casa. Ritorno la seconda volta, almeno mi aspettavo di vedere, sai, una spazzata, una pulita sul fornello dall'intorno, sembra la stessa cosa. Signora, noi la vorremmo prendere, ma siamo sicuri che quando voi la prendiamo, questa roba, insomma, cioè, vi date da fare, togliete la muffa, cioè, ci fate trovare un pochettino l'ambiente un po' più pulito, senza di muffa, cioè. Cioè c'è anche questo, allora come vi devo spiegare, non solo vogliono tanto, ma sono anche mal disposti ad accontentarci in quello che noi giustamente chiediamo per rendere vivibile l'ambiente dove andranno anche dei bambini. Allora, questo impazzimento generale, io lo giustifico così, secondo me i proprietari insomma di queste strutture vorrebbero concretizzare in quei 2-3 mesi estivi tutto il guadagno di un anno a discapito delle povere famiglie che dicono di sì, accettano e vanno. Quest'anno che cosa è successo secondo me?
1: Ma stai parlando di Maiuri tu?
0: Ma io sto parlando anche di Pisciotta, sto parlando anche di altri
1: si parlammo di Ischia, poi ce ne abbiamo proprio per giro, insomma, quando ci va la settimana a Ischia? Il mese d'agosto sarà impossibile.
0: Sarà impossibile. Allora, quello che dico io, e lo dissi anche all'epoca, esiste, è vero, è una proprietà privata, per carità, guai a metterci le mani, perché sennò ecco, sarebbe troppo invadente come cosa. Ma calmierare un attimino i prezzi è possibile. Cioè,
2: è una legge di mercato. È una legge di mercato. Se loro la vendono a quella cifra, cioè non la vendono a te, ma comunque la venderanno a un altro, e indipendentemente da chi ci andrà, loro tutto il mese o la stagione la casa l'hanno affittata. Chi se ne fregano, cioè, capito qual è il problema? È questo il discorso.
1: Ce n'ha mai in Russia per calmierarsi.
2: Se noi smettessimo un po' di spendere un occhio della fronte per andare in queste situazioni, forse qualcuno le pretese le abbassa. Fin quando ci sarà gente che è disposta a pagare pur di fare la vacanza, allora a me me ne frega niente che c'è il fornello con un fuoco che non funziona, che c'è lo scarico che scorre. Tanto tu ci starai dentro, ti fare la vacanza e amen. E purtroppo è sbagliato
1: molto. Non lo so, questo. Il servizio te lo deve dare. Se c'hai il fornello che non funziona, il bagno otturato, penso che te la darà.
2: Ma spesso tu che fai? Vai là, lo trovi.
1: Ho messo
2: il pavano
1: di 1000 euro a settimana, non un bagno.
2: Lo so.
1: No, questo no, il servizio te lo deve dare. Poi tu fa pure 10.000 euro. Vabbè, ciao amico mio, grazie. No. Ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.

0: questa canzone. In una notte d'estate delle vibrazioni, ammesso che ce la possiamo permettere. Buongiorno, io una settimana a Cuba, una settimana a Capri, una settimana in Sardegna e poi ha suonato la sveglia. Ma meno male, perché anche in sogno, diciamo, forse andare a Cuba di questi tempi non è proprio consigliato, eh. Non c'è una buona situazione.
1: Buttano latte e benzina a turno.
0: Penso che ti possano anche fare del male per averla.
1: Grazie agli Stati Uniti.
0: Ti possono far del male se entri con una latta di benzina là per averla. Ragazzi, buongiorno. Ciccio da Pianura. A me 7 giorni a Sibari, 2 adulti e 2 ragazze di 11 anni, pensione completa, 5.500 euro.
1: Te l'ho detto, cioè non in Italia è diventata una cosa atroce.
0: 5 una settimana mi sembra.
1: Non dobbiamo mai andare a mangiare pesce fuori, oppure ci stiamo fuori da un in un bar. Cioè,
0: io voglio sperare una cosa atroce. Che lui, tutto incluso, pensione completa, poi il menù offerto dalla struttura sia di alto livello, perché altrimenti si è messi male.
1: Fantastici, Aragosto, pronto? Pronto?
2: Pronto, Rosario, Marco, buonasera.
1: Ciao caro, mi ciao.
0: Sì, ciao, sì. Ora sì.
2: Vi volevo dire, io sto seguendo il vostro argomento di oggi e a me mi do dire un'altra riflessione. Ossia, io faccio il metro in una struttura ricettiva a Sorrento,
0: sì,
2: dove la camera più piccola, diciamo, costa 500 euro a notte.
1: Sì.
2: Abbiamo
0: 200?
1: 200, sì.
2: 500.
1: Sì. 500.
2: Ah, 500.
1: A più piccoli 500.
2: Esatto, per non parlarti delle suite e delle superior. E la cosa che penso, noi siamo sempre pieni di
1: vabbè, perché voi intercettate un pubblico un pochettino adulto, pure io sono venuto a fare delle serate in degli hotel là, che però ci stavano dei personaggi, ma non faccio il nome per delicatezza, no, ma grossi personaggi campani.
2: Non vengono persone di un certo spessore, cioè gli ospiti della struttura dove lavoro io, nel loro paese d'origine, saranno persone normali. Persone che lavorano.
1: Uno che può spendere 500 euro al giorno, amico mio, cioè milionario. Cioè.
2: No, invece io penso che secondo me è proprio lo stipendio italiano che non ci permette più
0: vacanza.
2: Non sono i costi di per sé.
1: Però Capri, Sorrento, non è paragonabile, non parliamo proprio Capri e Sorrento. Non...
0: Sotto questo punto di vista, se ci ragioni.
2: Io non sto nemmeno a Sorrento, io sto a Seano.
0: Bella,
2: bella.
0: Però tu durante la stagione, nel periodo di alta stagione, quindi in prevalenza il mese di agosto, hai stranieri in struttura?
2: Solo stranieri.
0: Quello, vedi,
2: non parliamo di americani, di persone degli Emirati, ricconi. Cioè, io parlo persone dell'Estonia, dalla Polonia.
1: Sì, ma sempre imprenditori saranno. Non pensi che è l'operaio estone, cioè non pensi. Quando guadagni un operaio estone? Cioè, 3.000 euro al mese, questo fa 3 giorni.
2: Un sacco di spagnoli, cioè è cambiato proprio. Noi prima andavamo noi in Spagna a fare le vacanze, poi gli spagnoli vengono in Italia a fare le vacanze.
0: Io credo che poi in generale,
1: target, tu, dai.
0: Forse per noi che ci possiamo arrivare con un'oretta di macchina in quelle zone lì, Sorrento, Seiano e tutto il resto.
1: Ma manca parchi già, però.
0: No, esatto, però sono facilmente raggiungibili. Magari nell'ideale delle vacanze, è come noi pensare alle Canarie. Cioè, noi pensiamo alle Canarie, pensiamo wow! Magari chi abita da quelle parti è molto più easy, no? Il discorso. Allora ecco che viene intercettato un desiderio anche da un pubblico estero ad andare in una delle zone più rinomate.
1: Sì, ma saranno persone estere che stanno i soldi. Cioè,
2: non viaggiano con la vesuviana. Cioè, sono persone che, cioè, alla fine escono dall'albergo, si vogliono la vesuviana per andare a vedere.
0: Ma sono clienti che vengono sistematicamente ogni anno, tipo?
2: Sì, faccio, ad esempio quest'anno sì, ho un 30% di ritorno di queste persone, c'è stato dei clienti dell'anno
1: scusa
2: scorso.
1: Amico mio, però non per darti ma a Sorrento, in un albergo dove la stanza più piccola proprio che la laga tengo proprio in periferico costa 500 euro al giorno. Ad arrivare in spagnolo che a minimo è un imprenditore, è un grande che guadagna 10.000 euro al mese.
2: Scusi,
1: ma non pensi che va all'operaio?
2: Ma non viaggia con la vesuviana l'imprenditore spagnolo.
1: Ma guarda che parecchi vengono proprio a vedere la vesuviana, cioè, perché non ci vanno a credere. Cioè,
0: sparamo a casa blocca.
1: Ma se la cerchi veramente, alcuni stranieri venivano a vedere proprio la Vesuviana, che nessuno potevano fare capace che esistesse la Vesuviana.
0: Poi vabbè, tornano a casa e raccontano quando sera poi che il panico, si è fermato il treno improvvisamente.
1: Non pensi che all'operaio che guadagna 2500 euro al mese in spagnolo viene a spendere 500 euro giorno, non pensi.
0: Come hai detto che ti chiami?
2: Vincenzo,
0: allora noi siamo al 19 maggio, la stagione per te sta iniziando adesso, se vogliamo. A settembre, verso metà settembre, ci devi richiamare e ci devi ridare il termometro di quelle che sono state le vacanze lì da te.
1: Discordami, ci ho segnato a me metà settembre.
2: Vabbè. Se state in zona, tanto il mio numero vi è uscito.
1: Sì.
2: Quando state in zona, volete venire a piano aperitivo, volete mangiare.
0: Sì, pazzi, tutte quelle che
1: cose. Chi c'ha fallo?
0: Ma siamo impazziti.
1: Sono a parchi giamai, chi c'ha ma magnatamsa di pesacane. Ciao fratello, ciao.
0: Ciao Vincenzo, ciao.

0: più un problema che altro, sono più una preoccupazione.
1: Oh, un lusso più che altro.
0: Un lusso.
1: È diventato un lusso. Pronto?
0: È un guaio, è veramente un guaio. Pronto?
2: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Umberto, ciao, ciao caro. Ciao,
2: ciao ragazzi. Rosa, ma tu quando hai detto il Santo Ianni, ma dici a Gianola?
1: Gianola, sì, è impossibile.
2: Ma se tu, allora, se ti va bene. Allora, io vado da alcuni anni, mio suocero, c'è una casa a 4.400
1: 4-5.000 euro, sì, tutto il mese però.
2: Tutto il mese di agosto.
1: Poi ci ho dato 1.000 euro per l'ombrellone e poi mettici
2: soldi. L'ombrellone, 600-650 euro, settima fila.
1: Una
2: poca sono con la cassa.
1: Si va trovando una seconda terza fila, vai sui 1.000 euro e quindi sono 5, 6, su 6.000 euro. Poi ci mettono una tua pari migliaia di euro in un mese che sta là.
2: Poi tu vedi a volte le case, lo sai, io ci sono stato e infatti non ci andrò. C'è 4.000-5.000 euro un mese, ma se tu vedi alcune case, ma sono proprio fatti scendi, ma le cose.
1: Io andavo in un bel appartamento
2: con le case.
1: Io quando andavo, io che pagavo a mio suocero, si stava benissimo, pensa come stavo bene. Avevo pure la stanza mia.
2: No, però guarda, è assurdo. Comunque c'è un ombrellone, ma tu mi dici a me che servizio mi dai? A parte che poi se vado sulla spiaggia, se mi metto sul bagnasciuga con un asciugamano, mi posso mettere. Ma io stiamo pazziando.
1: Vabbè, come dicono loro, però ti puoi mettere.
2: Rosa, fanno venire i carabinieri.
1: Ci vengono i carabinieri, denuncia i carabinieri, che tu puoi mettere, giusto?
2: Ti fanno alzare. Capite che fanno?
0: Devi entrare. Teoricamente puoi entrare anche stesso dalla struttura, però poi se ci arrivi a maggior ragione dalla spiaggia, dalla riva, non dovrebbero dirti.
2: Però il problema è che se io mi metto, perché ho visto alcune scene, cioè tu fai alzare quelle persone che stanno sul bagnasciuga tranquillamente con un asciugamano, non possono stare perché quello è solo suo. Ma quando mai?
0: Quello la carta se la gioca sperando che uno non sa le cose, perché ovviamente dice: io ho venduto a 1.000 euro la prima fila a questi scafessi che si sono messi qua davanti, poi arrivi tu tomo col tuo asciugamano, ti metti là
1: la legge me lo permette
0: e mi blocchi la visuale, allora io ci provo e provo a mandarti via.
2: Ragazzi,
0: se tu bonariamente te ne vai
2: ragazzi, ma pure 1.000 euro un ombre, cioè 600-700 1.000 euro un ombrellone nel mese d'agosto, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma tu che servizi mi offri?
1: Vabbè, ma mica è solo Santo Ianni, pure Gaeta più avanti, ma pure Scauri, ma pure
2: ma non è solo Santo Ianni, ma sono anche gli altri liti che stanno sul lungomare di Gianola,
1: certo. Basta che ti sposti un pochettino più avanti e tutta spiaggia libera.
0: Come
1: però
0: dicevamo prima, la risposta è sempre la stessa: è pieno poi quel lido?
1: E come no?
2: Sì.
0: E quindi legge di mercato, se ci sta lui le vende.
1: Vabbè, su concessioni pubbliche poi se vogliamo. Va bene, ciao fratello, ancora 081 546 6873, se volete. Pronto?
0: Caduto. Vediamo qualche altro messaggio, abbiamo parecchi da leggere. Allora, Rosario, sono tuo fan, sono Giovanni Orus. Io vado dai 10 ai 15 giorni a Praia a Mare, tutto 500 euro al massimo, perché c'è la zia della mia ragazza che odiamo tutto l'anno tranne in quei giorni.
1: Perché da una casa zia. Te l'affittava a Praia a Mare.
0: Io mi vendicherei in quei giorni fossi la zia.
1: Lo pigliatella una casa a Praia a Mare, vai.
0: L'anno scorso sono andato in Puglia in un resort. Ho pagato 2.300 euro all inclusive, quest'anno stesse date, stesso resort, 4.600, due adulti e tre bambini.
1: 100% in più.
0: Sì.
1: Ma che vanno a Naffa, chi si cava? Cioè, da una stanza a Naffa, chi c'ha zecco? Che la puntata che stava nero. Pronto?
3: Ciao ragazzi, io ho fatto in passato 20 anni a Scauri, 20 anni.
1: Pure io sono cresciuto tutta la mia.
3: Avevo la casa per tutto l'anno, ma mo non ci vado che saranno 4-5 anni. Comunque ci stanno ancora amici e conoscenti che vanno. Cioè, i lidi più, diciamo, rinomati che ci stanno.
1: Delfino, là,
3: e comunque praticamente si pigliano in prima fila uno stagionale 1.800
1: euro. Sì.
3: E credimi, cioè, il problema, la cosa più bella, sai qual è? Che le prime tre file, le prime
1: sono
3: tre
1: tutte
3: o quattro file di tour, sono tutte piene, perché c'è gente che ci va ogni anno là. Cioè, 1.800 euro in un lead, cioè un ombrellone di lettine praticamente per uno stagionale, che lo stagionale vada dal 15 giugno al 15 settembre.
1: Sì, ma la logica è questa: se devo andare a Scauri per la cazzo 5.000 euro, un ombrellone nato in 2.000, nato in 2.000 già spendere 10.000 euro. Zaccaria, tu che viaggi con 10.000 euro, dove me ne vado?
3: Ma io non ci vado.
1: Ma una casa a Bali,
0: ma se solo vuoi andare in Albania con 10.000 euro, fai la vita da una babbo.
1: Accanto proprio l'Albania, vabbè.
0: Va. fai a
1: ci fermiamo. Guarda, ce la fai ancora 10.000 euro, ce la fai, esagerate 10.000 euro.
0: Fermi lì ragazzi, torniamo subito.

0: arrivati Yes Ano Kiss Kiss, sognando le vacanze belle ed economiche con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica, e dopo questa parentesi con dubbi sulle vacanze, legati purtroppo, ricordiamolo, anche a diverse crisi mondiali che stiamo vivendo, in questa seconda ora vogliamo introdurre altro.
1: Sembra la stessa cosa, perché praticamente per fare le vacanze ci vogliono i soldi, per avere i soldi c'è bisogno di un lavoro. Parliamo di lavoro. Nel 2025 è uscito quest'altro studio che praticamente ci dice che nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre, quindi su tre colloqui di lavoro uno è saltato perché non si presenta nessuno.
0: Ma pensa.
1: Praticamente i settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, del legno mobile e delle multi utility. Pensate un attimo, vi dico solo questo dato, no? Quelle là inevase, per esempio, nel 2025 quasi un colloquio su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio della CGA. Analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate dagli imprenditori italiani a Unicamere e del Ministero del Lavoro e delle Pubbliche Sociali nell'ambito del sistema informativo
0: non ho capito
1: manchi emerge che, pensate un attimo, nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano poco meno di 400.000. Quindi nel 2017 quelli là proprio che cercavano qualcuno per fare un determinato tipo di lavoro, 400.000 andavano purtroppo a vuoto perché non trovavano candidati, pari al 9,7% del totale previsto. Nel 2025, quindi dal 2017 al 2025, invece questo fenomeno si è verificato per oltre 1.750.000 casi,
0: di meno,
1: pari al 30% della domanda del lavoro. Praticamente su 10 richieste di lavoro 3 vanno in evasione. I settori più colpiti appunto sono quelli delle costruzioni, quindi ufravacature, diciamo, tutto nell'ambito delle costruzioni, che sono il 39%, il 35% legno mobile e poco meno del 35% tra le aziende delle multi utility, praticamente acqua, energia, gas, eccetera. Perché le regioni più colpite sono la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, soprattutto il nord, ma non disdegna anche il sud, come Taranto, Bari, Avellino. Per esempio Avellino, il 24% dei posti di questo genere qua non si riescono a coprire. Ma perché i giovani non vogliono coprire queste cose? Perché sono mal pagati questi lavori, e i giovani ormai dicono che vogliono una qualità vita, stipendio. Praticamente, se mi devo sacrificare, se devo lavorare, voglio i soldi. Se non mi dite papà, ma come sacrifica fa? Allora io questo.
0: Però non vanno manco al colloquio.
1: Cioè, non ci vanno perché sono pochi soldi. Dicono 1.300 euro mese, ma già impegnato 9 euro giorno, poi non ho tempo per vivere o altro. Allora i ragazzi cercano di trovare un lavoro più
0: remunerato.
1: Sono alla propria vita, insomma, voglio guadagnare e voglio fare una vita che mi consenta anche di vivere, non lavorare ed essere sfruttato. Vi ricordo sempre per il fatto che in Italia abbiamo gli stipendi proprio bassissimi. C'è un'intervista su YouTube, se l'andate a cercare, di Mario Draghi, che lo dice, lo ammette proprio, dice: abbiamo sbagliato perché pensavamo di risolvere la cosa tenendo gli stipendi bassi, ma abbiamo peggiorato il tutto. Praticamente abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e i ragazzi giustamente o se ne vanno all'estero o questi tipi di lavoro non li vogliono fare. 081 546 6873, e questo è anche legato al fatto che, vedete, poi si è sproporzionato perché abbiamo un'inflazione, un tipo di vita che costa l'ira del Signore, ma non abbiamo gli stipendi per apparare questo tipo di vita. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: da quando tu prendi il tuo leone, sei rossa stellata, sei come un peperone.
1: Ma Franchini, Franchini, in esclusiva Kiss Napoli, lo tenemmo solo noi. Ciao Rosario, che dice l'amico? Sì, ciao,
0: ciao caro, ciao. Non ha raccolto la tua richiesta, Franchini, non l'ha raccolto. Ciao Rosario, ciao Marco, la notizia dei colloqui di lavoro andate a vuoto non è più una novità. I giovani italiani aspirano tutti a un lavoro da dietro la scrivania. Putirminolo.
1: No, più che altro voglio essere pagati. Cioè, se tu dai 2000 euro al mese ad uno che fa l'impresa di costruzione, sì, ma se ci vorranno 1300 euro al mese, o fa fufravagatore, chi non lo fa?
0: Anche per esempio il lavoratore, cioè quelli del legno mobile, sono quelli che fanno gli arredi fondamentalmente, no? Quello si intende, la costruzione di arredi.
1: Non lo so.
0: E praticamente io se sono un abile artigiano tra virgolette, so fare queste cose, non è che aspiro al lavoro dietro la scrivania, cioè so fare quello, vorrei essere pagato bene per quello, come dice Rosario. Meno male che ce l'avete solo voi un bust e avance di Franchini cosa? Di Franchini.
1: Ah, sì. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno,
3: buongiorno,
1: ciao.
3: Sono Gianluca da provincia di Lecco.
1: Oui,
3: ciao. Voglio parlare a riguardo del fatto del lavoro.
1: Sì.
3: Però purtroppo oggi chiedono tante cose ai giovani. Oggi per fare commesse devi sapere minimo due lingue e poi alla fine non ti vogliono pagare. Ti vogliono riempire con quelli 700-800 euro al mese e sì. Via. Cioè, poi devi lavorare sabato e domenica, non gli do neanche torto a sti ragazzi. Ok?
1: Sì, perché tu mi tieni bloccato sabato, domenica, sabato sera e altro mi dai 800 euro al mese, se permetti, non faccio.
0: Soprattutto i supermercati aperti 7 su 7, fino a tardi, ma dove vai?
3: Io sto parlando che sto qua in Lombardia, quindi alla fine della fiera, poi vedi, da tutte le parti c'è sempre questa problematica.
0: Quindi anche lì in Lombardia c'hanno stipendi al di sotto dei 1000 euro?
3: Eh sì, fai una commessa che non ti danno niente e poi inizia a fare, mia figlia poi ha iniziato da un'azienda, da stage e pallavare, oggi ha preso il suo primo stipendio da una ditta come segretaria, 1000 euro, poi si vedrà quando passerà settembre, se passerà fissa, vediamo come sarà la
1: decorazione. Ma solo biglietto del tram, questo deve andare al lavoro, solo per andare e venire, se non hanno 10 euro, cioè fra sì, biglietto del pullman e roba varia, cioè, tu mi dai 1000 euro meno. Cioè, ma in Svizzera, per esempio, in un rotolo di carte igieniche sta un euro, però una babysitter là guadagna sui 45.000 corone all'anno, cioè, capi, è proporzionato,
3: sì. Di vivere, ma qua...
1: Cacanotto, quando te ne schiavo, però quando che ci sono...
3: Solo in pochi si vogliono riempire, ok? Buona giornata,
1: ciao amico, ciao,
3: sempre.
1: Ciao.
0: Allora ragazzi, Emanuele da Caivano, 33 anni, ho tre figli e li capisco ai ragazzi di oggi. Io prendo 7 euro all'ora, devo fare 200 ore mensili per uno stipendio quindi di 1.400. Purtroppo lo devo fare per forza perché appunto ho tre figli e certo, e quindi la cosa ti fa solo onore, amico mio. Andrea dal Furgone, il legno mobile sarebbero i traslochi, no? È anche proprio la costruzione, mi sono informato un attimino.
1: Pronto?
0: Si intende anche quello.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, salve, ciao.
4: Ciao.
1: Dimmi tutto, dai.
4: Allora, sì. Ciao Rosario, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao amico,
4: allora,
1: dai.
4: Ho risolto il problema del viaggio per fare la vacanza.
1: Ah, bravo. Come fai?
4: Accusandomi un altro problema. Praticamente mi sposo, sì. Però quest'anno viaggio mi vanno gli invitati perché vado a fare viaggio in
1: otto. E quindi vai una volta, poi l'anno dopo come fai?
4: No, l'anno dopo no. A me, almeno che non lo so come fare. No, ma seriamente, io anche casa a Scauri, ho un ombrellone che pago 1.400 euro la terza fila. Sono andato la settimana scorsa per andare a controllare e praticamente mi ha chiesto la discesa supplementare di 15 euro perché non era ancora partita la stagione.
0: Wow. Ma tutto il mese, questa cifra tutto il mese?
4: No, stagionale parliamo da giugno a settembre.
0: Vabbè, quindi da giugno a settembre, vabbè, buono.
1: Al mese 1.300
0: tutto il mese.
4: Per partita la stagione mi devi dare 15 euro per la giornata.
0: Allora lui paga 1.300 euro l'ombrellone tutta la stagione e dato che è un cliente fisso che bala da anni. Lui però è un cliente fisso e bala da anni, è andato fuori stagione, cioè a maggio, voleva scendere a mare, il Lidio non ha manco chiuso l'occhio e ci ha chiesto 15 euro.
1: Ma ci stai,
0: per la
1: su 400 euro al mese, terza fila, scaurica, boh. Ragazzi, non vuoi spendere niente. Ciao. 400 euro, dici là, un mese 1300
0: ho capito, ma il cliente fisso, chiudi l'occhio.

0: soldi 0815466873, se volete intervenire in diretta oppure con i vostri messaggi al 342 00 00 100, i messaggi che prontamente Marco ce l'ha tutti sotto mano, insomma, e ce li legge tutti mentre Zagari scarica
1: a casa, eh? a caso,
0: ecco qua.
1: Io ho iniziato quasi 20 anni fa a 1200 euro al mese in un'azienda di distribuzione elettronica con negozi in vari punti d'Italia. Non mi sono accontentato lavorando su turnazione, mi sono messo a studiare, impegnarmi, aggiornarmi per avere internamente all'azienda un ruolo diverso, sacrificando sabato e domenica per lo studio. Oggi guadagno quasi il doppio, a 12 metri da casa, penso. Sono stato scemo, eppure ero giovane anche io. Chiedilo oggi ai famosi giovani, l'impegno e i sacrifici non si vogliono fare, oggi appena contrattualizzi si sentono già arrivati. Antonio,
0: a motto il lavoro me li va, oggi abbiamo la paga più bassa d'Europa, cioè non neanche 8 euro all'ora, niente proprio. Alla signora delle pulizie c'era minimo 10 euro, qua abbiamo paghe da 7 euro, 4 euro, i metronotti prendono 4 euro all'ora, non hanno fatto l'impegno, è schiavitù. 0815466873,
1: però volete. Vedi, 20 anni fa, Antonio, la vita di oggi è diversa rispetto a 20 anni fa, cioè tu con 1200 euro 20 anni fa avevi soldi, cioè guadagnavi bene. Oggi forse con 1200 euro, con tutte le cose che sono successe nel frattempo, non ci guadagni o non ci lavori, non guadagni bene.
0: 6 euro all'ora, 7 euro all'ora, non ti dico ancora paga minima in Italia, la politica non vuole mettere la paga minima, cioè è atroce.
1: Poi a fare questi confronti, perché se parliamo dell'altro ieri o dell'anno scorso posso capirlo, 20 anni fa... Capisci,
0: papà, vogliamo parlare. Papà con un stipendio singolo ci manteneva tutti quanti, ci mandava
1: le lire,
0: ci facevamo pure in vacanze, ci vestivamo. Pronto?
2: Non ci sta niente a fare, noi italiani siamo i peggiori nemici del nostro paese.
0: Sì.
2: Cioè, ci stiamo continuando a lamentare delle nostre coste, di quanto costa una casa. Cioè, ci stiamo preoccupando di pagare 1500 euro a settimana una casa, quando poi a mare, d'agosto, quando poi si mette stessi scim che in qualsiasi periodo dell'anno pagano $300 a notte una stanza d'albergo ovunque in America. Io piglio New York ad esempio perché ci sono stato, pago $300 a notte una camera che fa schifo, che la moquette era tutta anzavata, era l'albergo che costava di meno, $300 a notte, sono $2100 una settimana più altri $1500, $2000 per il volo. Cioè io pago $3500 per una città che
0: esempio,
2: a parte quei grattacieli che c'ha, fa schifo,
0: perché, ma che fa
2: perché puzza per strada, c'è stare sempre ubriaca e drogata la mattina e sera. Esce fu Brady Tobin, pareva Chernobyl, però noi la tutto a posto, li paghiamo perché in New York.
0: Ma che c'è
2: di New York? C'è Central Park. Central Park, se tu vedi come è fatto Central Park, vi appiglio Bosco Capo di Mondo, o Bosco Capo di Mondo vince 10 a 0 con Central Park. Però tu là si scema perché all'estero e paghi di più. Poi i posti italiani, no, ma tu al mare 1500 euro a settimana, ma siamo pazzi, 2000 euro a settimana, ma siamo pazzi.
0: Ma chi si sa fare i bagni a New York?
2: Il nostro paese, sì. È il motivo per la quale noi siamo svenduti. Chi viene a Napoli si mette in mano in dei capilli per quanto poco paga, nonostante come città vale 100 volte qualsiasi altra città estera.
1: Però aspetta un attimo.
0: Ma che
1: ti ritrovo questo messaggio. Aspetta, mi pare che dicevano che venivano dal Belgio, perché c'è questo amico che vive fuori da anni. Ecco qua. Dovrebbe essere questo. No. Che praticamente, vabbè, ve lo sintetizzo. Dice che praticamente ogni anno vengono a Napoli perché vivono fuori e si appoggiano a casa della suocera qui a Napoli e portano i bambini e i figli a vedere la città di origine dei genitori. Però dice che solo così, senza le spese della casa, se ne vanno comunque 5.000 euro per fare un po' il tutto. E la cosa che hanno notato negli ultimi anni è che il prezzo della vita a Napoli comunque è molto aumentato.
0: No, ma ne capite
1: per la
0: dicevo,
1: vacanza.
0: E lui diceva, perché vi scandalizzate che pagate 2.000 euro a settimana là, che io a New York... Io a New York pago 300 euro. Chi c'ha secco New York? Che borigere, pronto?
1: Vabbè, anche quella è una vacanza.
0: Ma
3: pronto?
0: Buonasera, ciao.
3: Ciao, Rosario.
0: Ciao, miseria, vai.
3: Sì, vabbè, no, vi ascoltavo sul problema delle paghe.
0: Sì.
3: Tu hai pienamente ragione, qua tutti hanno ragione. Il problema è che è il sistema nel suo complesso che ha bisogno di una scrollata. Perché io sono un imprenditore,
0: sì.
3: Ti posso dare anche 20 euro l'ora, non è quello il problema è che se io do 20 euro l'ora a te dall'altro lato io non sono più concorrenziale.
0: Esatto, bravo. Non posso svalutare l'euro, svaluto il lavoro, metti schiavo allora.
3: Perché non potevano svalutare l'euro, hanno svalutato il lavoro.
0: E ti pare giusto questo? Ci siamo schiavizzati praticamente.
3: Siamo schiavizzati, d'accordo, ma lo Stato non ha soldi perché deve cominciare da lì.
0: Ma che metodo è? Ma che stanno inventando? Scusa, ma che... Cioè, gente che guadagna 40.000 euro al mese si è inventata questa stronzata. Cioè, vabbè. Cioè, gente che guadagna, cioè, economisti con le palle come Draghi, che guadagna 40.000 euro al mese, che sta gente si è inventata questa cosa. Invece ci valuta l'euro, ci valuta il lavoro. Che bravo, bravo.
3: Lo so che
0: meno la gente si sposa, un figlio, le pensioni vanno a finire.
3: Cioè, fate la puntata sui complotti.
0: Ma non è complotto, questa è stronzità.
3: Fatene una sui 90 miliardi all'anno che paghiamo solo per rinnovare il debito. 90 miliardi.
0: E che questa è usura, sì, sì.
3: Questa è usura, siamo d'accordo, però è stata approvata da politici che pigliano 40, 50 e 100 mila euro all'anno.
0: C'è pure chi piace.
3: La Banca d'Italia con un bel foglietto di carta gli dicesse: noi non compriamo più debito.
0: È
3: lì che è cominciato l'inghippo.
0: Vabbè.
3: Purtroppo voi quasi criminalizza l'imprenditore.
0: No, non stiamo criminalizzando l'imprenditore, stiamo dicendo che è tutto il sistema che è sbagliato, insomma, non so dove ci porterà.
3: Allora, se tu hai un problema e vai dal medico, tieni un tumore, è un tumore, e dice: pigli tu l'antiacido, sintomo, ma non la malattia.
0: Ci ha mai pigliato solo collere. Grazie fratello. Allora signori, che c'è pubblicità?
1: Questo amico dice: vai. Uno stipendio di 30.000 euro lordi l'anno, 1.600 euro a New York, non lo prende nemmeno lo stagista, lo spazzino ne prende il doppio, effettivamente.
0: Sì, ma l'esempio ci ha portato un esempio proprio sballato.
1: Il salario minimo a New York è di $17 l'ora. Quindi proprio un altro pianeta.
0: Sei proprio fuori capa. Va bene,
1: noi lì, ragazzi,
0: pubblicità e torniamo.

0: qualche altro messaggio, ragazzi. Secondo me alcuni imprenditori, con la scusa che ormai l'Italia o Napoli le cose vanno così, non fanno contratti decenti, ferie non pagate, ti fanno 4 euro all'ora. Per me se ne approfittano, dice Emanuela.
1: Ma Emanuela, guarda che sono contratti firmati dai sindacati, per esempio quello là di Metronotto l'hanno firmato CGL, CISL, UIL, questi qua, quindi sono contratti legali, sono i sindacati che l'hanno firmati così, ecco. Diciamo che la colpa è dei sindacati più che altro.
0: C'è questo messaggio che dice: Rosario, ma quelle persone che ti fecero quel coro accoglientissimo di benvenuto in Puglia era composto da autoctoni o da gente del nord?
1: No,
0: a me in Toscana, quando disse a una signora di Trieste che era napoletano, questa mi disse: ah, non si vede proprio, disse Luigi da Sharford.
1: Vabbè, una cosa è questa, una cosa proprio a cantarmi la canzoncina, non mi fecero scaricare la macchina se non venivano saldati, nessuno ti dava confidenza all'interno dei... I miei figli, fra ragazzini, non si avvicinavano.
0: Sì, brutto. Dite a quello che si va a fare i bagni a Central Park che si tuffa direttamente al palazzo che non tutti hanno lo stesso portafoglio. Hanno svalutato i portafogli della gente per poi aumentare tutto. Sono politiche mirate. Poi incominceranno con le case di proprietà, costringendo la gente a vendere, favorendo i trade che faranno compravendita. Questi sono come alcuni che fanno gli imprenditori con i soldi pubblici e poi gli utili se li mettono in tasca. Un esempio, il settore delle auto. Saluti da Brescia.
1: Ciao,
0: Antonio.
1: Carissimo, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
1: Sì, ciao amico mio.
2: Ragazzi, buongiorno, mi chiamo Gianluca, ho 22 anni.
1: Ciao, addio. Ciao.
2: Per me non è giusto che le paghe sono così basse. Io faccio il rider e guadagno 500 euro al mese. Ma mettici a benzina, paga la rata della motocicletta, se no riesco a portare 200 euro al mese io a casa.
1: E cuffia a fa?
2: Hai capito? Se trovo con me o no, lo so.
1: E cuffia a fa, scusa?
2: Ma che c'è a fa? Fatica la cepa.
1: Specializzati in qualcosa, oggi amico.

0: mio, che sei giovane, c'hai tutto il tempo davanti, devi saper fare qualcosa, devi essere specializzato in qualcosa.
1: Lo so, però se no, faticato,
0: con su rider che fa?
1: Ma va faticato, no, per 9-10 ore al giorno, per che cosa? Per 300 euro al mese.
0: Ma è meglio che 300.
2: Tu ora quante ore?
0: Quante
2: ore lavori oggi?
1: Io lavoro 10 ore nel weekend.
2: Quindi fai solo il weekend, sabato e domenica?
1: Io, perché l'azienda non mi vuole mettere a posto, non mi vuole dare altre ore settimanali.
0: Ho capito.
2: Ok, però 500 euro lavorando solo il weekend come part time per arrotondare è comunque ingiusto, però...
1: Ma ringraziando a Dio che piglio pure qualche mazzetto, se no ragazzi non potesse fare proprio niente.
0: Ma vi rendete conto che è schiavismo questo? Sì, cioè che sei schiavismo, cioè non è un primo pur normale, cioè questa cosa che mi stai dicendo è gravissima. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, ciao ragazzi, buona
0: ciao, giornata. Ciao, ciao.
2: Però sì,
0: cioè, levici l'assicurazione dello motorino che non bava a rap, perché non bava, però, insomma, assicurazione, a DAS, a benzina, a radio dello motorino.
2: Però scusami, facciamoci due conti, ha detto 500 euro al mese, guadagna così, ok, no, scherzavo. Io a Riccione per costume mi misi il pantaloncino del Napoli e mi guardavano come un marziano. Si vengono viste sempre come provocazione queste cose. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Sergio da Napoli.
2: Ciao Sergio.
0: Ciao bello.
3: Buongiorno. Ragazzi, è tutto rapportato. Io sto da un anno e mezzo che sto cercando casa,
0: sì,
3: comprare casa, ma se non mettete un buco sul piatto 300-400 mila euro per dei buchi, non la comprate casa. Sono raddoppiate nel giro di 2 anni, ma prezzi assurdi, che questo li fanno le agenzie per le case, tipo Tecnocasa, per dire qualche cosa del genere, che sopravvalutano le case facendo far sognare i proprietari che erano al loro interno. Ma mi dovete credere, un operaio minimo 300-400, ma non so
0: quanto. Ma tu hai visto il fenomeno che sta succedendo a Napoli città, no? Cioè praticamente la città sta diventando per ricchi, cioè metti...
3: Sto parlando di periferia.
0: In 10 anni a Napoli in città abiteranno solo ricchi, cioè non ci saranno più poveri.
3: In periferia 300-400 mila euro, non stiamo parlando a Napoli centro, perché Napoli centro dovete parlare quasi 700-800 mila euro.
0: Il tribunale è diventato come i Parioli, per esempio.
3: Esagerate,
0: è
3: tutto questo poi.
0: Ma chi tu quando spalle? Quando tu denunci questa cosa, l'overtourismo, tutte queste cose, che dobbiamo fare?
3: L'ultima cosa, la vostra app non funziona, i podcast,
0: funzionano se tu che installa l'app, funziona.
3: Scaricato e disinstallato non funziona.
2: Ma hai aggiornato anche il sistema operativo del tuo telefono?
3: Tutto.
2: Faremo una segnalazione, ciao caro.
0: Ciao Bill.
2: Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, vi leggo un messaggio nel frattempo, altre telefonate allo 081-546-6873. Dice 500 euro per 10 ore, ho capito male. Allora, io ho capito che lui lavora 5 ore il sabato e la domenica e prende 500 euro al mese.
0: Invece sono 10, quanto sono?
2: Poco 40 dice, ore, sono 120 euro a settimana. 120
0: euro a weekend. È schiavismo. Pronto?
4: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Daniele.
0: Ciao Daniele, ciao.
4: Allora ragazzi, io volevo dire due cose se possibile.
0: Prego.
4: Vabbè, faccio prima una premessa, che comunque io vi ascolto, perché diciamo Rosario è uno dei pochi, secondo me, cinquantenni con la mentalità un po' più aperta rispetto agli altri. Allora, secondo me i problemi sono due oggi. Il primo è che tutti quanti, cioè, diciamo chi per necessità, chi perché è obbligato, accettano paghe che fanno pena. Quindi fin quando ci sarà chi dirà sì a questi lavori mal pagati, a questa schiavitù, non si andrà mai avanti.
0: Sì.
4: Ma poi penso che soprattutto che magari parecchie persone tipo di 50-55 anni, lo sapete, secondo me che cosa pensano? Pensano, ma come io all'età allora va a faticare per 200-300 euro un mese, maggio per il guaggione capisci 1000-1200 euro un mese.
0: E ti dice una stronzata, perché a 20 anni tenevi i soldi, frate. Anche i miei coetanei a 20 anni avevano i soldi in tasca.
4: 1200 euro che cosa fa un ragazzo?
0: Ti dice una stronzata.
4: Neanche che cosa fa, che cosa può prospettare di fare in un futuro.
0: E quando ti dicono questa cosa, ti dici guarda che negli anni 80 un ventenne si sposava.
1: Ma io
0: non so questa
1: cosa. Un problema è che a casa sta sempre 30-40 anni a rete.
0: Vabbè, fuso di. Vabbè, ciao fratello, ci ammaffiamo un attimo. Vai.
2: I tempi sono cambiati, ma non lo vogliono capire. Fermi lì, torniamo subito dopo Stromae, direttamente dal 2010, un po' di Francia in questo momento.

0: sì.
1: Allora
0: c'è gente,
1: cioè non è che
2: come potete
1: con limone, un po' di limone.
2: Come potete intuire, a microfoni spenti parliamo delle limone, stesse tematiche che trattiamo in onda fondamentalmente.
1: Perché chi li ha tutte cose?
0: Oh, ma quello tu lo sai che
2: c'ha una dieta particolare, Zaccaria, lo sai, ha delle preferenze.
1: Perché 55 anni non mangia tutte cose.
2: Però non gli puoi dire nulla. No.
1: No, là no.
2: Gli puoi dire qualcosa solo perché ultimamente è diventato fan dell'insalata di patate? Puoi dirgli Zaccaria.
1: Chi è che ti dà?
2: Zaccaria ormai sa fare l'insalata di patate con 200 ricette.
1: Sì, no, parlavamo della ciacella.
2: La ciacella, come con il limone, a lui fare della patata ne capisce anche di ciacella, secondo me.
1: Sì, infatti.
2: Una domanda, ogni tanto vi mando dei messaggi, ne ho mandato uno verso le 11. È arrivato, solo che è arrivato in mezzo ad altri migliaia di messaggi, amico mio. Il messaggio diceva: sono 4 anni che con mia moglie andiamo a Bellaria, la prima o la seconda settimana di luglio. 8 notti, mezza pensione, compresa la spiaggia, 2 lettini e ombrellone, costo 1500 euro.
1: Ottimo.
2: Roberto dalla Svizzera. Ma qui il prezzo è buono perché sei a luglio. Noi purtroppo spesso in Italia abbiamo l'idea che la vacanza è solo ad agosto e nelle centrali di agosto. Abbiamo un po' di difficoltà.
1: Ma questo fa a luglio, La città, la città. Fammi fare 2 settimane a luglio, ha detto no. Capì? Cioè, se mi facessi pure a giugno, se fa vacanza a giugno, tanto che non mi fanno.
2: No, tu le potresti anche fare.
1: Vedi che le vacanze tu ce l'hai ad agosto. Parecchi ce l'hanno solo ad agosto.
2: Tu in realtà ci avresti un vantaggio perché le fai ad agosto più a luglio. Pronto?
1: Un vantaggio allora. Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi.
3: Ciao, buongiorno, sono Antonio. Buongiorno.
1: Qui, Antonio.
2: Ciao,
1: dimmi.
2: Antonio.
3: Ragazzi, a me piace il cuore quando sono quei ragazzi di overrider che guadagnano 500 euro al mese, che non sono 500, perché se lei la benzina,
1: l'ha detto,
3: quello che prende sul prende a lavorare gratis. Ragazzi, il problema dell'Italia è uno soltanto, è questo capitalismo che non funziona più. Le persone diventano sempre più ricche poche e sempre più poveri sono quelli che si allargano la maglia.
1: Si dice redistribuzione della ricchezza, sì, si è bloccata in Italia, sì.
3: Perché secondo me questi qua stanno, è tutto un discorso internazionale, ovviamente, perché la persona che non ha lavoro, che è povera o quasi povera, è più facilmente corruttibile. Quindi questi agiscono tutte cose.
1: Arabo di una partita di sinistra, ti voto, ti voto.
3: Ma lo sono sempre stato di sinistra.
1: Arabo di pure tu, che di norma mo nessuno li guarda più questi interessi qua. Ciao fratello, grazie. C'è 40 secondi, Marco, vuoi leggerci qualcosa?
2: Questa può essere interessante. 10 notti a Torre Suda, villetta indipendente, tutta nuova, 10 minuti da Gallipoli e vicino alle Maldive del Salento.
1: Ma già fa caldo, dov'è a Torre Suda? Non mi trovo. Pronto?
2: 3 figlie, 1330 euro.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Dimmi, caro.
4: Mi sentite?
1: Abbassa la radio.
4: Ok, mi sentite?
1: Sì, vai.
4: Ho chiamato solo per fare una battuta, più che altro.
1: Prego.
4: Io sono d'accordo con te che hai detto a 20 anni eravamo tutti quanti uomini, siamo sposati e ho sposato per lì. Oggi io prendo 1200 euro al mese, ma non ce la faccio tutto questo. Come si spiega? Vuoi sapere come?
1: Perché non servo 1200 euro, sì.
4: Ma ti spiego come ti, come rispondo. Faccio i 27 figli, faccio 28, 29 e 30. Io prima faccio una dopo treppe, come sa da fare?
1: Come fa così? Ormai fa parte dell'economia moderna, vai a debito.
2: Qui abbiamo un altro esperto sempre in questo campo qua che è Simone. Oltre ad essere esperto di patate, oggi è esperto anche di debiti. Fermi lì, torniamo subito.
4: Ciao, ciao.

0: per sempre a casa senza lire, dice un amico, ricalcando il successo di Sal Da Vinci. Da premettere che stiamo praticamente sulla strada, perché siamo talmente tanti che non potremmo mai stare in mezzo. Mia mamma e le mie zie vanno sta quiete, non mi risulta però che si paghi in base alla fila.
1: Ma che state parlando?
0: Ah, ok, no, c'è il messaggio precedente. Ciao ragazzi, finché si potrà dire tanto ci sono altri 10 dietro di te, non cambia niente. La mia fidanzata vive in Puglia e la vita in una pizzeria dove guadagna 70 euro a giornata, quando non fa tutti i giorni. In estate, quando fa più di 3 giorni a settimana, invece 50 euro, perché dopo è troppo.
1: E su 5-6 euro all'ora, tanto gli paga, no?
0: Cioè... Ma c'è un riciclo di persone, di personale, scusate, assurdo, appena vai via uno il giorno dopo subito il sostituto.
1: La fame, ragazzi, la fame.
0: Quello è il meccanismo, purtroppo, che è sbagliato da tutti
1: pronto
0: i lati.
1: Pronto? Pronto? Va bene, andiamo avanti.
0: L'amico ci manda invece la foto di questo bel camper.
1: Dice, e te l'hai cattato il camper?
0: Dice, io con questo sono in vacanza tutto l'anno.
1: E quanto l'hai pagato? Facci sapere, per mantenerlo. Quanto paghi di assicurazione? Facci sapere i tassi, quanto paghi. Pronto? 081-546-6873. Dimmi, caro.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ma ragazzi, comunque, per dirlo, ho fatto un lavoro e cosa? Ho lavorato sotto una pompa di benzina.
1: Sì.
2: Ok, 900 euro al mese, 8 euro giorno in più in una settimana, dovevi fare sempre una giornata di 12 ore per coprire la difesa che facevano ogni tanto, compreso sabato e domenica.
1: Tutto a nero, oh, naturalmente.
2: Sì, il contratto di 4 ore.
0: Però poi ne facevi 12.
2: 12 e 8.
0: Bene, benissimo.
1: Ma per risponderti, perché hai accettato un tipo di lavoro
2: perché,
1: del genere?
2: Perché io ho problemi fisici, dopo tanti tanti anni di lavoro con la cassaterina, potevo fare solo quello, però purtroppo non ci fatti più.
1: E certo.
2: Lo fanno ci fare, cioè è impossibile, ti sfruttano, ti attaccorti i rapini, ti attaccorti i tordafave, cioè. Oh, guarda, credetemi, è incredibile. Poi da già avresti chi ma chi nulla, da già avresti che fai un squarcione.
1: E beh, senza farmi nato non ci fanno.
2: Se ne vai tu e vanno sempre altri ragazzi. Vanno sempre altri ragazzi. E stanno sempre a cagnare giù.
1: L'ispettorato del lavoro non c'è mai passato là sopra, naturalmente. No, ma pure si vende, no, tu ci dici che facevi 4 ore, quindi non.
2: No, se passava, bravo, magari tu ci dai, c'era. Ma oggi è cominciato turno, già fa le 4 ore.
1: Certo.
2: Poi dicono che uno non può fare i cazzi, ragazzi d'oggi.
0: Però scusami, l'ispettorato del lavoro, ok, tu dichiari tu che stai lì, che inizi il turno in quel momento, però teoricamente non c'è un registro.
2: Niente,
0: con gli orari, con le cose che stabilisce tu effettivamente quando inizi, quando vai via. Un contratto ce l'ha di 4 ore, capito? Cioè, tipo, se io segnalo, arrivo sulla pompa,
1: giornata,
0: arriva alla pompa, ho segnato che ho iniziato a lavorare alle 10. Alle 12 bravo. Viene l'ispettorato del lavoro, non puoi dire che è iniziato ora, perché magari stai già facendo le 2 ore, quello intendevo, capito? Non c'è una controprova, questo è il senso.
2: Comunque, ragazzi, credetemi, è proprio dura.
1: No, secondo me i ragazzi di oggi stanno facendo bene, sì, sì.
2: Per me fanno benissimo, fanno sì. Ben infatti, quando quando passi a fare magari casolio, vi risulta tra virgolette le persone come me, grandi di età, perché tengo quasi 41 anni, di miei figli.
1: O vedi extracomunitari, che mo sulle pompe
2: no,
1: almeno...
2: No, tutti scemi come me che hanno bisogno che vanno a fatica.
1: Scemi, la necessità è necessità. Vabbè, fratello, in bocca al lupo, ciao caro.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao. Rosario, io te lo ripeto tutti gli anni, la mia villetta a Baia Domizia è su 2 piani. Se vuoi venire è tutto gratis, ti metti tu sotto e io sopra.
1: No, amico, metto io sopra, va bene?
0: Lui è il padrone di casa, dice che
1: no, già già venire.
0: Vabbè, Alfo, facci sapere se va bene anche lì sopra. Pronto?
1: Pronto. E poi sono vergine, non
0: è vero, l'acquisto è un investimento.
3: Pronto?
1: Abbassa la radio, scusa un attimo,
3: sì,
1: vai.
3: Sì, sì, ho abbassato, sì, sì, sì.
1: Aspetta un attimo, parlavamo del camper.
0: Sì, la camper dice l'acquisto è un investimento, però poi l'assicurazione costa 350 euro all'anno e il bollo 90. Io lo sfrutto perché faccio almeno un weekend al mese più due vacanze lunghe a Natale e in estate, dice.
1: Vabbè,
0: sempre
1: ti piace proprio. Dimmi, caro, chi sei?
3: Ciao, ciao Marco, ciao Rosario innanzitutto. Senti, ti volevo intervenire sul discorso che ha fatto il signore prima.
1: Sì.
3: Per quanto riguarda il fatto dei 900 euro di benzina. È vero, io sono un operaio specializzato e prendo 60 ore a settimana 1400 euro.
1: Amico.
3: Tutto chiuso, operaio specializzato, tra cui sono anche iscritto al collocamento mirato perché c'è la legge 104. Vabbè, lasciamo stare tutte queste cose. Morale della favola, è venuto l'ispettorato del lavoro in negozio.
1: Sì.
3: Voi al posto mi avreste fatto?
1: Che buffa, hai detto quello che ti diceva Umasta, no?
3: No. Il liquido Mangoppe ha vomitato tutto.
1: Ah, hai fatto bene. L'hai denunciato.
3: Morale della favola, l'ispettorato mi ha detto che loro a brevi faranno i controlli dal commercialista, faranno i calcoli di tutte le differenze e ma darà fine all'ultimo centesimo.
0: Bello però.
1: Ma chi lo dichiara fallimento e stammi bene?
3: Che cosa?
1: Dichiara fallimento e stammi bene, cagni società e stammi bene.
3: Ma la cocca proprietà la sua.
1: Faccio sapere come va a finire.
3: Non ti preoccupare, lo so, fidati.
1: Spero che sia.
0: E poi il datore di lavoro nei tuoi confronti come si è messo dopo questa denuncia?
1: Scommetto che non ti saluta più.
3: Non lo sa perché c'ha la privacy.
1: C'è la privacy.
0: Ecco, bello. Forse l'ha saputo adesso in diretta con noi.
3: Sì.
0: Bene.
1: Babbo, resisti.
0: Cosa c'è la
3: cutesca? No, Putin,
1: Capacchino.
3: No. Subito, come sono andato là sopra, non so, ho pensato a te.
1: Bravo.
3: Ha detto Putin,
0: No, ma proprio mo non gliela far menare, recupera prima almeno sti soldi, lo sfizio almeno di recuperarli. Pronto?
1: Pronto.
4: Ciao ragazzi, sono Michele.
1: Ciao Michele.
4: Ciao, senti raga, io niente, volevo dire una cosa, qua non si capisce niente nel mondo del lavoro, perché io per esempio ho il bitch e ti fanno becciare e poi dopo devi continuare a lavorare, tutto qua.
1: Ah sì, ti fanno prima slogare, sì, sì.
4: Ragazzi, siamo rovinati.
1: Certo.
4: Ok, vi do un abbraccio e buon lavoro.
1: Un abbraccio a te, fratello, ciao. Ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire 081 546 6873, i messaggi sono allo 342 00 00 100.
0: Io dico, possibile mai che non esiste un meccanismo per poter verificare poi queste malefatte sul posto di lavoro?
1: Pronto? Buongiorno, ciao,
5: volevo dire la mia.
1: Prego.
5: Allora, in pratica io penso che sono anche le persone che a volte hanno troppa paura, perché non esiste che tu mi fai becciare e io continuo a lavorare.
1: La crisi di
5: personale che c'è oggi, non li trovano dietro la porta, possono trovare quelli che non sanno fare nemmeno 2+2. Operai specializzati che si fanno sfruttare così, la colpa è pure loro, perché hanno questa mentalità di subire.
1: Hai visto? L'amico prima l'ha denunciato in anonimato.
5: Aspettate, Tim, 30 anni che pigliava 1400 euro, un operaio specializzato, ma stiamo scherzando.
1: Babbo, ciao fratello, ciao. Allora, ciao. Signore e signori, vi lasciamo a Diego C'è con il buon Miranda. Noi ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità sia.